Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

One, two, three. One, two, three. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Ow.

Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Enea Tech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca.
presentato la settimana scorsa il piano di rilancio. Previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 320

0: nuova escalation tra Stati Uniti e Teheran. Nel quarto giorno consecutivo di raid, il presidente statunitense ha detto: gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. Qualche mese fa aveva minacciato di colpire le stesse infrastrutture per far tornare il regime all'età della pietra. Stanotte intanto c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi lungo la costa iraniana vicino allo stretto di Hormuz. Washington ha ufficializzato l'entrata in vigore di un nuovo blocco navale statunitense. Trump ieri aveva fatto marcia indietro sui pedaggi americani che aveva annunciato due giorni fa, e sempre nella notte l'Iran ha colpito Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: In Venezuela è salito a più di 4.700 il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. Resta stabile a oltre 16.700 quello dei feriti, mentre sono quasi 18.000 gli sfollati. In questo contesto, 15 organizzazioni della società civile venezuelana e internazionale hanno chiesto agli Stati Uniti maggiore trasparenza sulla gestione degli aiuti umanitari destinati al paese. Le ONG sollecitano Washington a fare pressione sulle autorità venezuelane perché rendano pubblici, con verifiche indipendenti, i dati sugli aiuti ricevuti e sulla loro distribuzione. Fin dall'inizio in Venezuela ci sono state denunce contro la gestione dell'emergenza da parte delle autorità del governo.
0: I mondiali di calcio: la Spagna è la prima finalista dei mondiali, battuta la Francia ieri nella semifinale per 2-0. I francesi tornano dunque a casa, erano considerati i favoriti di questa manifestazione. Infine le previsioni del tempo per le prossime ore: aumentano le città con il bollino rosso per le ondate di caldo che stanno investendo le città italiane. Il picco è previsto tra oggi e domani. Oggi saranno 7 le città col bollino rosso, passeranno poi a 15 nella giornata di domani. 6:34 minuti, tutto, le notizie tornano alle 7. Buon ascolto.
2: Network.

For Heroes, apre la playlist. E che vi posso dire ancora? Che vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì, una buona mattinata, una buona colazione, e tra poco siamo qui per aprire la nostra edicola per le prime pagine, la lettura delle prime pagine. A tra poco, buon ascolto!

0: stanotte ho voluto provare l'esperienza della linea della Tiper numero 62 con scritto in grande notturno. Mi ha avvantaggiato nella camminata, che camminata poi è stata eterogenea tra cambio di autobus per prendere in piazza San Francesco il 18, arrivare fino all'edicola Cabianca. Sono arrivati anche puntuali i quotidiani, però l'esperienza dell'autobus notturno, che uno dice ok, da Luca Carboni gli autobus di notte, gli autobus di notte sono pieni, pienissimi. Oh, mi faccio un bel giro, leggo qualcosa, visto che voltiamo pagina, leggo qualche pagina, anzi rileggo. No, è pieno, non credevo. Yeah, cause that's the dip and fluff you feel. Real syncopation, it don't stand still. Trace elements, they represent. Oh, vediamo gli incagli del governo dalle prime pagine, dai titoli principali. Lettura delle prime pagine, anche per oggi, vi offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: 7-7 minuti, quindi l'orario, no? La doppia ora, come si dice. Tra l'altro, avete visto il film La doppia ora, molto bello. Lettura delle prime pagine, però prendiamo Corriere della Sera a seguire Repubblica dal Corsera. Titolo principale: governo battuto sulla legge elettorale. Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione. Almeno 30 franchi tiratori. L'opposizione occupa l'aula, ora le urne. Le trattative nella maggioranza. I contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto, 188 no e 187 sì. Giorgetti e i conti nella manovra, misure per i redditi medi, l'incontro alla RCS Academy, stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minorenni, via libera al DDL su Movida e Baby Gang. L'avviso da cogliere per quanto riguarda il governo sotto di Massimo Franco nelle editoriale: marcia indietro di Trump su Hormuz, addio al pedaggio al 20%. Il ponte, domani la sentenza. Ponte Morandi, le accuse di Autostrade, ferite indelebili. La Vitola si indaga su messaggi cifrati nelle interviste. Caso Report, verificherai sulle fonti. Devono distruggere Report, per cui insomma sappiamo bene che procederanno. La Repubblica, per procedere, conclude la prima parte di lettura. Le immagini: il governo va a sbattere con l'opposizione che festeggia, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze, la Premier dice serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa pronti per le elezioni. La caduta della Bastiglia, fa questa citazione Annalisa Cuzzocrea nell'editoriale, la furia di Meloni e la minaccia di crisi, e parte la caccia ai badogliani. A fondo pagina, caregiver omicida assolta perché accudire logora. Concludiamo con la destra che riabilita i medici Novax, la conclusione di Repubblica, quando sono le 7:09 minuti, per cui mettiamo un po' di musica con Jacob Optical dal disco Stairway. Il brano proposto è Un sentimento che viene dal sole, speriamo, Solar Feeling. A tra poco, buon ascolto, buon breakfast club e buona colazione.

bass e così ambient mi piace tanto. Una bella voce soul, Jacob Optical in playlist con Solar Feeling e la seconda parte di lettura delle prime pagine di oggi, mercoledì 15 luglio, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali dalle 9.30 alle 10.30. Intanto dal manifesto Bocciatellum, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori. Le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono appossando la riforma elettorale per un voto. Secondo colpo, infatti, ci pensavo dopo il referendum, ma la premier prova a resistere, certo. Capolinea, l'ultima prova di debolezza dell'underdog. Poi gli esteri, Medio Oriente, Iran, ora la tregua è morta e sepolta. Trump si rimangia il pizzo del 20% su Hormuz, ma c'è già chi ha fatto i soldi sui rimbalzi del greggio, certo. La festa della Bastiglia sfila a Parigi il risveglio bellico dell'Unione Europea. Preoccupante. Governo securitario, carcere oltre ogni limite, ma al peggio non c'è fine. Deserto democratico, la Costituzione sentimento di libertà, fondo pagina, classi pericolose, sicurezza, l'invenzione. L'invenzione del Maranza, esatto, l'invenzione, condivido. Il Fatto Quotidiano, il Bottarellum, così lo scrive e descrive il Fatto. Meloni battuta, sfida l'opposizione e va sotto per un voto. Legge elettorale, 30-40 cecchini contro, le finte preferenze, PD, Movimento 5 Stelle e ABS dicono a casa. La giustizia, altro terreno di scontro, intercettazioni, Forza Italia ignora la DNA e Fratelli d'Italia ritira la norma mediazione. Sotto la testata del Fatto, antimafia, Borsellino Junior, il governo usa Paolo e depista. Conte avvisa le destre e il PD, torniamo all'abuso di ufficio. Gli esposti di Urso & Company, il governo vuol far fuori Rannucci con l'audit in Rai. Dietro front sui dazi, Trump bombarda l'Iran e ferma Bibi in Libano e in Siria. Bravo a comunicare, difesa al ministro e contro i corrotti, Zelensky cosa fa? Lo caccia. Abul Hamas, scrittrice, Gaza ha ribaltato le idee occidentali su noi palestinesi. Le due testate invece sopra il Fatto Quotidiano, conclusione della prima pagina, le destre spaccate alla Camera si accordano per la Consob su Stazzi, economista gradito ai Berlusconi, e la Lega sconfitta punta sull'anticorruzione pensando al ponte. Meloni bocciata sulle preferenze, il titolo principale un po' di tutti i giornali, anche dal Domani. Destra spaccata, il governo trema, l'esecutivo va sotto di un voto sulla legge elettorale, decisivi franchi tiratori di Lega, Forza Italia e anche di Fratelli d'Italia, pure Vannacci nel mirino, il Melonellum è in bilico, la sinistra esulta, la premier dice ha vinto la palude, la sconfitta dell'arroganza è l'occasione da non perdere, gli effetti sull'esecutivo, Emiliano Fittipaldi, editoriale sul Domani. Pericolo Putin, se la sconfitta è inconcepibile, il regime e il rischio catastrofe. Questo è il Domani, l'ultima di Trump, affari nel Golfo per aprire Hormuz, intanto l'Iran colpisce tre petroliere. È la chiusura del Domani, quando sono le 7:16, quasi 17 minuti, Say It da Nicole Willis, e poi torniamo in diretta. Ormai siamo alla conclusione per quanto riguarda la parte dedicata alle notizie con lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi.

Siamo tra elettronica, soul, molto smooth, morbido, anche un pochettino nuvoloso, un po' come il meteo che troviamo con uno sguardo fuori. Dalla redazione di Radio Città Fujiko vorrei dare un buongiorno a chi sta ascoltando dalla Lombardia o dalla Toscana. Vorrei sapere da Umberto se è arrivato poi il libro che ha vinto con il Voltiamo Pagina, Si scrive da Como, quindi mi sono occupato personalmente della spedizione, per cui non pensate, ma sto a Firenze, sto a Prato, sto a Como, sono in Brianza, non partecipo al Voltiamo Pagina. No, ci sono spedizioni organizzate da me personalmente, me ne occupo, mi prendo la responsabilità io di questa spedizione.

Chiudiamo allora con Resto del Carlino e Giornale. Titolo principale del Carlino: bocciate le preferenze, Meloni dice ora una riflessione. La maggioranza sconfitta per un voto alla Camera sul proprio emendamento alla legge elettorale, oltre 30 franchi tiratori. La Premier dichiara vinto la palude, le opposizioni si dimette a elezioni anticipate, così dichiarano. Approvato il DDL, decreto sicurezza, pensate il fermo preventivo anche per i minori. Stretto di Hormuz, Trump retromarcia sui pedaggi in cambio di investimenti negli Stati Uniti d'America. Macron, fratelli di Kiev, la difesa comune sfila Parigi per il 14 luglio. Poveri principi della rivoluzione francese. Italia bollente, il caldo è al picco, domani bollino rosso in 15 città. Altro da aggiungere dal Resto del Carlino? Direi che non c'è altro, se non che San Benedetto è iscritto di Futuro Nazionale nei guai, botte in strada, Vannacci si dissocia, però le dichiarazioni che ha fatto insomma portano poi a queste manifestazioni, eh? La conclusione del Resto del Carlino, un bel da dissociarsi. Alto tradimento, così tuona, blizza la Camera, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori, il governo va sotto per un voto sulle preferenze, la sinistra esulta, Meloni occasione persa, serve una riflessione, la furia di Giorgia con gli alleati, non tiro a campare così, e intanto chi si è schierato contro? Vannacciani, donne e peones, accuse incrociate e caccia ai Giuda, l'ombra del partito del generale nel risico delle alleanze future, i movimenti si pesano, dice il Giornale, giro di vite contro i Maranza, questo termine insopportabile, norme più severe, fermo preventivo per i minori, ecco cosa cambia, varato il disegno di legge. Medio Oriente, tassa Hormuz, Trump ci ripensa, accordi col Golfo e torna il blocco, la difesa europea, Parigi la parata dei volenterosi, Ucraina nell'Unione Europea, pressing Zelensky. Direi che possiamo tranquillamente chiudere con il Giornale, quando sono le 7:24 minuti, quindi puntuali. Monk Higgins ci porta un po' di funk, in questo caso Walking in My Sleep, per dare anche un po' di intensità, se vogliamo, alla nostra playlist dal disco Little Mama, e tra poco diamo linea al GR di Popolare Network. A tra poco, buon ascolto, buona colazione.

0: I numeri sono quasi appaiati, poi esplode il boato e gli applausi con il grido di missioni. I deputati dell'opposizione escono quasi subito sorridendo e abbracciandosi, ci speravano, ma fino all'ultimo la tensione era alta. L'altro lato, quello della maggioranza, è ancora vuoto. I capigruppo sono dentro, si guardano sorpresi, quasi increduli di essere davanti al fatto compiuto. L'emendamento sulle preferenze su cui Meloni poco prima aveva chiesto ai suoi di metterci la faccia è stato bocciato, ed è la bocciatura anche della Presidente del Consiglio che, dopo la fine del premierato, la sconfitta al referendum, perde anche questa volta. Non ha più il controllo di una coalizione di cui pensava di essere padrona. La giornata in Parlamento è stata molto lunga, le riunioni una dopo l'altra di Forza Italia e Lega, poi la decisione di votare le preferenze, arrivata però dopo la conferma del voto segreto. Una decisione sofferta, perché la firma su quell'emendamento non c'è mai stata e non c'era la certezza che i leader di due partiti controllassero i loro deputati. A metà pomeriggio Meloni, con una nota sfida ai suoi, entra a gamba tesa nel voto, ma il clima non è sereno. Intorno alle 6 si comincia a votare. Quando tocca l'emendamento sul voto di genere, sempre segreto, qualche deputato della maggioranza vota con l'opposizione. È già un segnale di protesta. Poco dopo le 19 il colpo della bocciatura e la ricerca dei franchitiratori. Una trentina si punta il dito sui vannacciani. Questi, sapendolo, si erano autofilmati mentre votavano. Da Fratelli d'Italia si accusa Forza Italia e Lega. Questi negano, anzi qualcuno accusa proprio i malloniani di aver tradito. Esce un ministro che si lascia sfuggire. Che devo dire, si era proprio impuntata. Ora la legge forse arriverà al capolinea. Le opposizioni, che prima hanno esultato in piazza unite, rientrando in aula hanno ritirato gli emendamenti, chiedono di fermare il voto della legge. Per ora si va avanti, ma il destino della riforma è segnato, e forse anche quello della maggioranza. Linea allo studio.
1: E sentivate, adesso si cercano i circa 30 franchi tiratori che hanno bocciato l'emendamento. I sospetti ricadono su Lega, Forza Italia, ma anche su una parte degli stessi deputati di Fratelli d'Italia. Contro di loro la furia di Giorgia Meloni, che adesso valuta le prossime mosse, e tra queste non è più una fantasia anche l'ipotesi di andare a elezioni anticipate. In diretta Luigi Ambrosio. Luigi.
2: Buongiorno Mattia. Quel serve una riflessione affidato ai social e non a un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi dà la misura delle intenzioni. Meloni vuole provare a tenersi tutte le porte aperte, nonostante decine di parlamentari della sua maggioranza le abbiano votato contro. Se la Presidente del Consiglio avesse la coerenza e il coraggio che chiedeva ieri alle opposizioni, si dimetterebbe, perché da ieri non c'è più una maggioranza e al suo posto ci sono tre partiti in guerra tra loro, pur restando formalmente alleati. Quel serve una riflessione significa solo che la guerra vuole vincerla lei. Forza Italia e Lega avevano l'interesse a tirare la trappola a Meloni. Salvini ogni giorno che passa prima delle elezioni perde voti a favore di Vannacci. Marina Berlusconi è da tempo che lo dice, che questo spostamento a destra sull'onda del generale non le piace. Meloni stessa potrebbe pensare che in questo momento le opposizioni non sono ancora pronte, che Futuro Nazionale non è ancora esploso, che l'onda di indignazione contro i traditori potrebbe aiutarla. Insomma, perché no? Intanto addita al popolo dei social il capro espiatorio di una sinistra che avrebbe voluto il voto segreto per nascondere però il suo fallimento. Da qui questi però sono tatticismi. Dopo che decine di parlamentari della tua maggioranza ti hanno votato contro, in una prova di forza che tu stessa avevi drammatizzato con quel "ciascuno si assume le proprie responsabilità" che sapeva di fiducia, la sola cosa da fare sarebbe andare a dimettersi. Invece il governo che avrebbe dovuto cambiare l'Italia sceglie di vivere alla giornata in assenza di visione, con calcoli di opportunità, come un governicchio qualunque dei tempi che furono. Lì nello studio.
1: Grazie Luigi Ambrosio. Per le opposizioni il governo deve prendere atto della sconfitta, salire al Quirinale per le dimissioni, lo hanno dichiarato ieri tutti i leader del campo largo in presidio fuori da Montecitorio. Sentiamo al microfono di Anna Bredice Elly Schlein, segretaria del PD, Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, Angelo Bonelli, leader di AVS.
3: Il governo ha beccato un voto di sfiducia, oggi è venuta giù la maggioranza, è venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso. È un momento in cui la maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento, e prendere atto del loro fallimento vuol dire capire che è giunto il momento di andare a casa e che noi lavoreremo per costruire un'alternativa.
4: Direi che non c'è la maggioranza di governo, perché la ministra Casellati, parlando a nome del governo in aula, aveva espresso parere favorevole sull'emendamento, non si era rimesso all'aula. Quindi questo è un pieno e vero voto di sfiducia nei confronti del governo, una punizione per l'arroganza con cui la Presidente Meloni ha voluto portare

0: esame di altri emendamenti e allora diversi deputati hanno occupato i banchi del governo. È una farsa l'accusa delle opposizioni che hanno deciso adesso di ritirare tutti gli emendamenti dal testo. Igor Taruffi fa parte della segreteria del PD.
1: Io penso che i segnali li abbiamo tutti, ripeto, quello che è successo il giorno dopo il voto, le dimissioni forzate di alcuni ministri, le turbolenze che esistono su tanti dossier importanti, e poi non dimentichiamoci che qualche settimana fa la Lega ha promosso raccolte firme in tutta Italia per chiedere che Salvini andasse al Ministero degli Interni. Sono tutti segnali che danno appunto un'unica evidenza, che questo governo non si occupa, se mai lo ha fatto, degli italiani, si occupa di se stesso, si occupa di trovare il modo per rimanere in sella, cambiando anche le regole del gioco pochi mesi dal voto, e quindi tutto questo ci fa dire che per il bene dell'Italia, per il bene del paese, prima si va a votare meglio è. Cioè, il buon senso imporrebbe quello che ho detto, siccome non sempre la destra ha dimostrato, di avere a cuore gli interessi, anche la sensibilità istituzionale per fare certi passi, vedremo, ma può succedere di tutto. È chiaro che la maggioranza di centrodestra è venuta meno in Parlamento e siamo una repubblica parlamentare, e questo impone, una logica conseguenza.
0: E intanto, mentre tutto questo andava in scena nell'aula della Camera, il governo in un consiglio dei ministri varava una nuova stretta sicurezza. L'esecutivo ha approvato un disegno di legge rivendicato come antimaranza contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle, questa è la novità, viene esteso il fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi, con la possibilità che possa essere eseguito anche contro soggetti ritenuti appunto pericolosi, non soltanto

per ore a bordo dell'aereo presidenziale, mentre nel frattempo per le strade del paese gli scontri fra esercito e popolazione provocavano 253 morti e oltre 2000 feriti. Sono passati 10

appuntamenti, una rassegna che andrà in approfondimento domani e la porto con tanto entusiasmo, ve ne parlo a breve. Intanto vi ricordo che questa sera dalle 19 alle 22 ci sarà l'Open Deck, la console condivisa al Comini Express. Beh, ovviamente meteo permettendo, in console ci sarò io, Manuel Mitoli e Checco Garbari. Salutiamo Andrea Muzzi, oggi fermo causa caldo, lo aspettiamo per altri incontri, ovviamente, grande Muzzi. Queste e altre prelibatezze viniliche, come con tanta carica Checco Garbari, come ogni volta il nostro Ted Nylon va a sottolineare, che saranno in un DJ set per brani noti oppure sconosciuti tra gli anni 50 e gli anni 80. Un tributo all'immenso, di cui ne parlerò venerdì, Peppino Di Capri. E beh, per quanto è l'aspetto della crew del Comini Express, il DJ set completo dalle 19 alle 22, quindi con ancora più forza chiamo alle note e ai vinili e alla console, ascoltatrici e ascoltatori. Quindi Fusto, mi raccomando, ritorna con i tuoi dischi, perché abbiamo da condividere tanta musica e non solo, ovviamente il DJ set che sta preparando e preparandosi per selezioni musicali, che saluto, al quale auguro una buonissima giornata. Ma appunto, come ho detto, oggi non abbiamo Andrea Muzzi, per cui la console è a disposizione e certamente il nostro dream team di DJ saprà sicuramente avere formazione musicale ed aggiungerà note e colonne sonore a questa serata. Vi aspettiamo con Mini Express, praticamente via del Battiferro, angolo con via Fioravanti, e siete tutte e tutti coinvolti per quello che è uno staff veramente cordiale, con un abbraccio accogliente per passare insieme questa serata, speriamo, d'estate. Vi aspettiamo.

Ieri c'è stata conferenza stampa di presentazione per Performazioni, teatro, danza, performance, che sarà dal 16 luglio, quindi domani il servizio esteso andrà in frequenza, sarà dal 16 luglio, come ho detto, fino al 5 agosto, teatro, danza, performance in castelli, borghi, pievi, grotte naturali e paesaggi dell'Appennino, trasformando il territorio in una scenografia vivente. Grandi collaborazioni, oltre 30 appuntamenti, artisti provenienti da Italia, Francia, Brasile, danno vita a questo percorso diffuso. Instabili Vaganti, Nicola Pianzola, Anna Dorno saranno ai microfoni di Radio Città Fujiko del Breakfast Club. Posso dire che siamo cresciuti assieme, ma non solo con Instabili Vaganti, con tante altre realtà legate al teatro, che organizzano kermesse, che organizzano rassegne per l'estate o per quanto riguarda i periodi che danno più possibilità di incontro, ovviamente. Domani con Instabili Vaganti avremo modo di approfondire il contenuto di Performazioni. Ringrazio tanto questa organizzazione e questo progetto per la bellezza della diversità che attraversa l'Appennino. Detto questo, una citazione: siamo coetanei, quasi, adesso mi sfugge con precisione la data di nascita del Breakfast Club, ma se non sono 15 anni poco ci manca. Quello che è certo è che sono 15 anni per il progetto di Anna Dorno e Nicola Pianzola, quindi ci siamo sentiti spesso telefonicamente, come dico, ormai diventati co-conduttori del Breakfast Fast Club nella parte dedicata alla danza, alla performance, al teatro. Ritrovarci assieme, in questo caso ieri dal vivo, e per seguire e dar presentazione a Performazioni, ricordo, è dal 16 luglio al 5 agosto. Domani l'apertura sarà in una sede magica, unica e speciale, che è la Rocchetta Mattei. Insomma, avremo modo di saperne di più domani dalle 8:30 circa, nel last minute in scena di Radio Città Fujiko.

Comunque questa sera, oltre che al DJ set condiviso, ricordo che dalle 19 il Labo Express, laboratorio di tessuti aerei e acro yoga, sperimenta e mettersi alla prova anche con queste realtà. Al che alle ore 21 c'è anche la possibilità, visto i mondiali in corso per la semifinale Inghilterra-Argentina, la possibilità di vedere la partita, insomma, per appassionate e appassionati, magari non esattamente per quello che è una colonna sonora da stadio, il open deck, però perché no, insomma, tutto può convivere e tutto si può condividere. Questo per la giornata odierna. Domani invece avremo la presentazione estesa di performazioni, teatro, danza, performance. E tra poco il voltiamo pagina, restate in frequenza sui 103.1. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.

0: A fine stagione c'è sempre la puntata speciale, oggi è una puntata speciale oltre che di saluto per la formazione tipica del Voltiamo Pagina con Silvio Albertazzi e Stefano Calanchi, quindi abbiamo deciso non di portare letture sotto l'ombrellone ma abbiamo deciso di portare presentazione condivisa e soprattutto per due volumi che prenderanno del posto nella vostra biblioteca, non perché sono così grandi ma perché sono di grandi scrittori. Ti è piaciuto questo intro, Silvia? Buongiorno.
1: Sì, sì, mi è piaciuto. Buongiorno a tutte e a tutti. Oddio, sono anche così grossi,
0: Pochettino.
1: Del posto sì, ne prendono anche dal punto di vista
0: spazio,
1: del volume.
0: Dello sì. Spazio, sì. Però dai, insomma, non sono questi tomoni. Soprattutto quello che porto io. C'è da dire che quello proposto da te, che poi sono due libri che abbiamo letto entrambi, hanno la loro importanza dal punto di vista del talento letterario, dal passato al presente. Ricordiamo la collaborazione con Libreria Ubic, Biernerio 27 a Bologna, per ritirare il vostro premio, ma anche ovviamente per una visita in libreria. Ringrazio tutto lo staff di Libreria Ubic, sempre preparato e disponibile. Come preparato il nostro notaio Stefano, che è già attento per i contenuti di oggi. Ho pensato a un quiz, immagino anche Silvia, sì. A disposizione entrambi i lavori, quindi 3, 2, 1, via! Iniziamo da questo termine di una, viene definita tetralogia. Di...
1: Sì, oddio, si può dire anche quadrilogia.
0: Infatti! È molto geometrico il tetragono, mi dà un'idea molto tecnica. Si può dire quadrilogia, in effetti, e lascio a te la presentazione iniziale. La quadrilogia, intanto, a che periodo è dedicata di Pierre Lemaitre?
1: La quadrilogia di Pierre Lemaitre è dedicata a quelli che i francesi chiamano gli anni gloriosi, ovvero i 30 gloriosi, ovvero sia il trentennio che va dal 45 al 75 del Novecento. Però c'è da dire che lui si ferma qui con questo libro, chiude la quadrilogia sui 30 gloriosi nel 1964. E tanto si sa che il suo progetto è quello di raccontare tutto il Novecento francese in 10 volumi. Ne ha già fatti 7, ne rimangono 3, penso che il prossimo sarà quello dedicato più o meno al 68.
0: Sì, a ridosso degli anni 70. Ecco.
1: Cioè, era chiaro che con quello che è successo in Francia, Parigi soprattutto, nel 68 non poteva metterlo in una quadrilogia dedicata al progresso, diciamo, e alle magnifiche sorti, alle belle promesse, come è il titolo appunto dell'ultimo lavoro. Allora, questo qui che è appena uscito, appunto, è Le belle promesse di Pierre Lemaitre, edito da Mondadori come tutti gli altri, tradotto come tutti gli altri molto bene da Elena Cappellini, e è praticamente a cosa fa riferimento. Già il titolo ci mette sull'avviso di quello che possiamo trovare. Fa riferimento a queste grandi illusioni, grandi speranze che si erano create, dico non solo in Francia, anche in Italia per dire, con il boom economico, con gli anni 60, con questa fede incondizionata nel progresso e nella tecnologia che si era aperta appunto nei primi anni 60, fine anni 50, primi anni 60. Qui siamo, il libro occupa uno spazio di tempo compreso fra il settembre del 63 e il gennaio del 64, quindi pochi mesi, però ci presenta come al solito la famiglia Pelletier e soprattutto la quadrilogia è fatta in questo modo, cioè l'ossatura è sempre la stessa. C'è al centro uno dei figli. I Pelletier hanno 4 figli. Il primo romanzo aveva al centro Emmanuel, che poi è morto, il più giovane. Poi il secondo aveva Hélène, l'unica donna. Poi il terzo François, e questo ha per protagonista il figlio maggiore, Jean. Al centro della vicenda c'è Jean. che come chi ha letto gli altri romanzi ricorda è un imbelle, cioè è proprio un
0: sì.
1: Sì, è un goffo,
0: sì, un po' così
1: succube della moglie,
0: cicciotto,
1: sì, tant'è che viene soprannominato Bubul.
0: Infatti, che mi dici poi tu la traduzione di Bubul?
1: Beh, Bubul è come dire
0: cicciotto,
1: ciccione praticamente.
0: Ah, okay.
1: Bul è una bolla, no? Quindi...
0: ah, ok, ok, perfetto.
1: Allora, e questo per quanto riguarda il tema, mentre la struttura, per ogni romanzo della quadrilogia, Pierre Lemaitre si rifà a un genere letterario particolarmente di successo e popolare. Quindi è partito col romanzo d'avventura nel primo, nel secondo ha sfruttato l'ossatura del romanzo sociale di tipo alla Zola, per intenderci. Il terzo era un racconto di spionaggio, una spy story. E questo, e qui, è un poliziesco, praticamente l'ossatura di base è quella del poliziesco. C'è da dire che Pierre Lemaitre si è fatto conoscere come autore di gialli, era uno degli autori di gialli più popolari in Francia e anche più bravi, diciamolo pure, un maestro del giallo, fin tanto che poi non ha scritto il primo romanzo di quella che è diventata la sua saga del Novecento, ovvero sia... Ci rivedremo lassù, che gli ha fatto avere anche il Goncourt.
0: Sì, e quello proprio è stato un'esplosione, sì, libro meraviglioso.
1: Da quel momento non ha abbandonato il giallo, perché ne ha scritti ancora, però si è dedicato soprattutto a questo romanzo, diciamo, storico-sociale, se vogliamo chiamarlo così,
0: sì.
1: Però sempre fatto in maniera molto popolare, diciamo. Non a caso quest'ultimo romanzo è dedicato a Alexandre Dumas e a Victor Hugo, che sono i suoi modelli. E quando uno dice, e lui lo dice in tutte le interviste, che appunto ha per modelli Alexandre Dumas e Victor Hugo, cosa intende? Intende che vuol fare un tipo di narrazione che si rivolge al maggior numero di persone, al pubblico, al popolo, diciamo, e che è in qualche modo può anche avere la struttura del feuilleton, del romanzo a puntate, del romanzo d'avventure come Dumas, e nello stesso tempo guardare alla storia, testimoniare la storia come Victor Hugo.
0: Ha preso due esempi importanti, ma che sono attinenti, mi permetto di dire.
1: Ah, certo che sono attinenti. Lui ha sempre detto, sì, che sono i suoi preferiti. È importante anche l'epigrafe del libro, che la prende da Stevenson, che dice: tutti prima o poi siedono a un banchetto di conseguenze. Ora, già una frase del genere ti fa capire che questo è un libro che tira le file di tutto quello che è successo, perché chi ha fatto delle cose pagherà le conseguenze. E poi Stevenson è l'autore del Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Ma adesso arriva anche lui.
1: E qui al centro abbiamo una figura, quella di Jean, appunto, che è un po' una figura Jekyll Hyde.
0: Assolutamente.
1: Allora, di che cosa parla il libro? Parla dell'inchiesta, dell'indagine che il fratello di Jean, François, che era un giornalista e adesso è diventato uno scrittore famoso, compie un'indagine su certi delitti, una serie di delitti molto efferati che sono stati commessi ai danni di giovani donne, tutte ammazzate con dei colpi alla testa, nell'arco di una ventina, anzi di una trentina d'anni. Tutti i delitti che sono rimasti, i casi che sono rimasti irrisolti, e lui comincia ad avere il sospetto che l'autore sia suo fratello.
0: Pensa un po'.
1: Allora, chi ha letto i libri precedenti sa se è vero o se non è vero, chi non li ha letti non glielo racconto.
0: No, certo, anzi, però, no, questo, qui non dobbiamo parlare troppo in questo libro.
1: Però resta il fatto che quello che interessa all'autore è metterci a confronto con il dilemma psicologico, il dilemma morale, sì, di François, che più va avanti nell'indagine, più si domanda: ma se veramente, come io sospetto, mio fratello, che è proprio un bonaccione, che è proprio
0: una bolla,
1: un perdente, sì, un perdente su tutta linea, mio fratello è il colpevole, io cosa devo fare? Lo devo denunciare, col rischio quindi di
0: fare, poi più va avanti più ha certezze,
1: far morire di crepacuore mia madre, di distruggere la sua famiglia, eccetera. Però è la cosa che legalmente, eticamente dovrei fare, o devo stare zitto e lasciare che un colpevole di delitti così efferati, ripeto, sia a piede libero e magari ne faccia degli altri
0: e sia impunito, certo.
1: Ecco, questa è la questione, diciamo così, che riguarda la famiglia Pelletier in questo romanzo. Però accanto alla storia dei Pelletier c'è una trama parallela che riguarda un giovane agricoltore, Manuel, di origine spagnola, che e questa trama serve a Lemaître per mettere in campo due temi chiave di questo periodo, cioè il passaggio dall'agricoltura familiare, diciamo così, di sussistenza al produttivismo in campo, rurale, in campo di agricoltura, e quindi in qualche modo far vedere come anche il passaggio dalla campagna alla città, e poi sulla città torniamo tra un attimo, e discorso della guerra d'Algeria, perché la vicenda di, a differenza della vicenda dei Pelletier che occupa pochi mesi, la vicenda di Manuel inizia nel 1950, quindi occupa una quindicina d'anni, e quindi Manuel fa anche in tempo a combattere nella guerra di Algeria e a vedere proprio gli orrori di questa guerra, che poi nel momento in cui si apre il romanzo chiaramente è finita, però le cicatrici, diciamo così, di questa guerra sono ancora ben visibili, insieme a un senso di colpevolezza che poi hanno in qualche modo i francesi, anche se non vogliono ammetterlo, nei confronti degli algerini. Dicevo prima la città è molto importante, c'è questo passaggio dalla campagna alla città che abbiamo vissuto anche noi nello stesso periodo in Italia,
0: certo.
1: Ma qui si manifesta anche nell'ampliamento della città. Non per caso in questo libro Jean, il fratello Boboul, in belle, pacioccone, eccetera, ha un momento di gloria. Ha un momento di gloria perché all'inizio del romanzo, facendo un gesto che uno non si aspetta da
0: eroico,
1: lui, entra in una casa in fiamme e salva un neonato. Naturalmente la moglie, la perfida Geneviève, che in questo libro è ancora peggio che del solito, anche uno dopo
0: sì,
1: aver letto gli altri,
0: si vede subito dall'inizio.
1: Dopo aver letto gli altri non pensava possibile che essere più cattivi di così. No, questa è qui ancora più cattiva, siamo al livello di cattiveria da cartone animato di Disney, da Crudelia Demon. Bene, la Geneviève cosa fa? Sfrutta questo momento di gloria del marito per averne dei vantaggi di tutti i tipi, sia addirittura riesce a fargli avere la Legion d'Onore, tanto per dire, ma soprattutto riesce a farlo entrare in società, nella società, per la costruzione di quello che è il boulevard périphérique di Parigi, cioè la cinta stradale che poi collegherà Parigi con le autostrade, con il resto di
0: sì,
1: tutta la Francia.
0: Sì, nel traffico ci sarà anche l'arrivo dell'automobile.
1: Ecco, questo è fondamentale, perché che cos'è poi il boulevard périphérique? È, ci dice Lemaître, l'esaltazione dell'automobile, l'automobile che lui intende come il simbolo chiave di questo periodo e il segno del progresso, il segno che tutti intendono in quel momento come il segno del progresso, per cui l'automobile è quella che ti porta, che ti fa viaggiare, eccetera, ma più hai una macchina bella, più sei importante, insomma.
0: Certo, sarà uno status, eh. Comunque anche in questo
1: ma
0: libro,
1: però,
0: scusa,
1: posso dire un'ultima cosa?
0: Ci mancherebbe.
1: Per fare, cosa succede? Non è una cosa indolore quella della costruzione del boulevard périphérique, perché per costruire questo boulevard vengono demoliti dei quartieri interi e quartieri popolari, ci sono quindi delle famiglie, degli operai, impiegati che restano, famiglie a basso reddito, diciamo, che restano senza casa e vengono indennizzati in maniera irrisoria, per cui al massimo possono spostarsi in appartamenti molto più brutti, molto più piccoli di quelli già brutti dove abitavano.
0: Sì, cosa che capita quando ci sono queste situazioni in nome del capitalismo e del liberismo mascherato da progresso. Detto ciò, vorrei mettere un po' di musica perché alcuni appunti poi riporto anch'io, siccome ho letto questo libro che a me è piaciuto tantissimo. Del resto mi piace Lemaître come scrittore, come romanziere, mi piace la sua linea, come è stata definita, rivolto a un pubblico esteso, la classe, la capacità di scrivere bene, non solo per quanto riguarda qualcosa di più introspettivo, ma proprio per arrivare a un pubblico, come ho detto, ampio. Quindi questo è un libro che pone delle domande, allo stesso tempo intrattiene, ecco, per così dire, con delle tematiche che ci fanno conoscere determinati periodi. Intanto conosciamo anche la prima selezione portata da Silvia, che presenti adesso.
1: Dunque, io ho fatto una ricerca mi sono documentata su quali fossero i brani e le canzoni che erano al top nella hit parade francese.
0: Bello.
1: Tra il settembre del 63 e il gennaio del 64. Ne ho selezionate tre.
0: Bene.
1: E la prima ovviamente è un pezzo francese, che è La Javanaise di Serge Gainsbourg, che poi è diventato un classico.
2: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

0: presente in playlist e anche nella hit parade d'epoca, e lo credo bene, è una gran bella canzone. Poi mi sono fatto dare anche il disco successivo per curiosità, perché a questo punto c'è la curiosità: ma quali erano questi brani presenti nelle hit parade francesi nell'epoca protagonista, appunto, nel romanzo Le Belle Promesse?
1: Per essere sinceri, La Javanaise era presente nella versione più famosa, cioè quella di Juliette Gréco.
0: Ah, ok.
1: Però io non ce l'ho, quindi io c'ho quella di c'ho quella dell'autore.
0: Esatto, sì, è dell'autore, sì. È dell'autore. Allora, per quanto riguarda la lettura di Le Belle Promesse, c'è il ringraziamento a Victor Hugo e c'è un filo conduttore emotivo che è assolutamente presente, che è quello del dilemma di coscienza che troviamo all'interno dei Miserabili, all'interno di Notre Dame de Paris, insomma, che è un filo conduttore emotivo, come lo definisco io, che è assolutamente presente, anzi costante nei lavori di Victor Hugo. La possibilità di lettura, la bella scrittura per una disponibilità più estesa per quanto riguarda ampliare il pubblico, perché questo veramente è un libro, mi permetto, pur restando di qualità, che si può leggere anche sotto l'ombrellone, Silvia.
1: Altro che, sì. penso... ho l'impressione
0: abbiamo preso
1: che anche,
0: due piccioni con una fava,
1: che anche Mondadori l'abbia messo fuori adesso proprio con
0: per
1: quell'idea
0: quello,
1: lì.
0: Certo.
1: Ho solo un dubbio che ti chiedo, io non sono sicura che uno che non abbia letto gli altri tre entra nello spirito di questo mi sembra più legato degli altri a quello che è successo prima.
0: Fine osservazione per certe cose che condivido, però secondo me è una cosa sulla quale, certo, fine osservazione, ma sulla quale si può soprassedere, secondo me, perché è talmente carico di talento e di capacità narrativa che rapisce allo stesso modo, anche se uno non ha avuto possibilità di leggere gli altri lavori. Anzi, noi siamo qui per invitarvi a leggere gli altri lavori di Pierre Lemaitre.
1: Sì, di solito con Lemaitre succede così, che tu cominci da uno, poi ti viene voglia di leggere anche
0: capito?
1: Gli altri.
0: Capito, questo sì. Potrebbe essere una possibilità che noi caldeggiamo, tra l'altro, per
1: sì.
0: Quanto riguarda la lettura. La collana SIS, che ho scrittori italiani e stranieri che vanno protagonisti in queste pubblicazioni, insomma. A me è piaciuto questo libro, ovviamente andavo un po' a vincere facile con Le Belle Promesse. Mi rendo conto che ha scritto anche altri libri e tanti riusciti. Questo non è, diciamo così, una vetta, un top assoluto, gridare al capolavoro, carico di entusiasmo, però assolutamente è un gran bel libro. È che siamo abituati bene con Pierre Lemaitre. È come leggere Lo Scout di Larry Bird e dici: ok, ha fatto 29 punti e preso 10 rimbalzi, dai, sì, i soliti, no? Questo secondo me aumenta ancora di più la capacità di uno scrittore, di un artista, di un atleta. Cioè, questa è una proposta che va nella altissima media che di solito viene esibita dall'autore, per cui i soliti, no? Si dice i soliti, ci stiamo abituando, ma ci siamo abituati molto bene comunque, e quindi è un libro che proponiamo per concludere assieme. Poi il Voltiamo Pagina andrà avanti per altri due mercoledì, però per la formazione tipica William Piana, Silvio Albertazzi e Stefano Calanchi, questo 15 luglio è l'ultima puntata. E intanto allora ne approfitto per chiederti se hai dei last minute.
1: No, assolutamente
0: ti sei
1: no.
0: Tenuta libera,
1: In questo periodo non ho last minute.
0: Ti sei tenuta libera, se non ho capito male, per delle vacanze tra mare e musica.
1: Sì, sì, andremo a Fano per il Festival del Jazz.
0: Molto bene, sappiamo che anche Alfredo, tra l'altro, sarà presente per questa manifestazione che abbiamo presentato in Jazz Live. Io sto già caricando il brano successivo in playlist e quindi spazio al quiz a questo punto.
1: Cioè cosa? Credevo che volessi chiedere a loro qual è il brano successivo.
0: No,
1: cioè.
0: No, sto caricando il brano successivo che di solito
1: sì,
0: ti dà modo di...
1: Allora, il quiz è questo. Abbiamo detto che il simbolo della, del momento, cioè di queste promesse della tecnologia, è l'automobile. Allora, proprio in questo periodo il primo ministro in carica se ne esce per giustificare i lavori e anche i disastri in qualche modo compiuti con la costruzione del Boulevard Périphérique, un'opera faraonica a Parigi. Se ne esce con questa frase: la città deve adattarsi all'automobile. Io vorrei sapere chi era il primo ministro in carica, che poi diventò anche presidente, che buttò là questa frase: la città deve adattarsi all'automobile.
0: Chi era in quel momento ministro, appunto, per questa dichiarazione importante, anche, diciamo così, opinabile?
1: No? Molto opinabile.
0: Molto opinabile e discutibile. Mettiamo la musica, come ho detto in precedenza, poi torniamo subito dopo la pubblicità. Beh, questa non ha neanche bisogno di presentazioni. Senti il giro che c'è sotto.
1: Direi.
0: Di chitarra. Vi auguriamo un buon ascolto e a tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: che testo libertino che ha questa canzone.
1: No, ma l'ho scelto apposta perché fa riferimento, prima di tutto perché parla di Parigi in maniera abbastanza così, diversa.
0: Libertina, diversa.
1: Ma soprattutto sì, perché fa riferimento a una parte anatomica che nel libro di Lemaître, se ti ricordi, ha un'importanza fondamentale.
0: È vero. Brava Silvia, è vero.
2: Sono fantasie, o forse c'è.
0: Non c'ero arrivato.
1: Invece io ci ho pensato subito.
0: Citazione. Ok, allora, vincitrice, già dico vincitrice, Sergio dice un pezzo da viver, ecco, non ha usato questo termine, okay, ma è la parola più immediata.
1: Vogliamo dire allora per tutti che sono Ricky Gianco e Gino Paoli che cantano un pezzo di Gianfranco Manfredi su Parigi.
2: Con le gambe aperte la libertà.
0: Parigi, le gambe corte.
1: No, aperte, non corte.
0: Mamma mia. Pensa che sono talmente bacchettone che ho letto a modo mio.
1: Infatti.
0: Pensa, sono veramente un bacchettone incredibile. L'ho letta a modo mio, anche nel titolo. L'ho censurata involontariamente. Pazzesco. Refuso freudiano, devo...
1: Sì, questo senza dubbio, però bisogna dire che nel libro di Lemaître quella particolare parte ha uno sviluppo,
0: certo,
1: è una delle scene più belle del libro praticamente,
0: sì,
1: tutto quello che riguarda l'avvicinamento al sesso, diciamo,

stesso Luigi, che ringraziamo tantissimo. Poi saluto anche Manuela che ci dà il buongiorno da libreria Ubik. La risposta esatta arriva da Federica, perché la risposta esatta è Georges Pompidou. Non sì. È Mitterrand, ma è Georges Pompidou. E poi abbiamo una risposta esatta anche. Ti chiedo, Nicoletta, sei in vacanza o scrivi e sei di Lubiana? Perché scrive Nicoletta da Lubiana e dà risposta esatta. Sei arrivata un minuto dopo, quindi sei medaglia d'argento per questo quiz proposto da Silvia per le belle promesse di Pierre Lemaitre. Lubiana, città meravigliosa, una delle capitali europee più belle che abbia mai visto. Bella anche la traduzione del suo nome, che semplicemente vuol dire ti amo.

0: però resta in frequenza, restate in frequenza, Nicoletta e ascoltatrici e ascoltatori, perché il libro che porto non è esattamente una lettura sotto l'ombrellone, però è un gran bel libro, è un classico. Il quiz sarà non facilissimo, ma insomma vedremo poi, perché magari avrò risposta subito. Lui è Robert Louis Stevenson, che tra l'altro, scoperto di salute cagionevole, scompare a 44 anni. Il Master di Ballantrae, un racconto d'inverno. Stevenson viene citato anche da Pierre Lemaitre nell'apertura di Le belle promesse. Tutti prima o poi siedono a un banchetto di conseguenze. Viene citato, quindi c'è anche il collegamento citazionistico. Robert Louis Stevenson lavora come da Lo strano caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, scriverà in seguito, anni dopo, il Master di Ballantrae. Stiamo parlando di un autore che praticamente è stato protagonista nella seconda metà dell'Ottocento, quindi anche in questo caso vi è il doppio che si complementa però tra due protagonisti. Vi spiego anche lo sfondo storico che c'è in questo caso, che è molto affascinante. Aggiungo che non è quindi uno che è lo stesso nel bene e nel male del Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Qua sono bene e male, ma fino a un certo punto sono così definiti in due personaggi che si ritrovano a essere rivali in un contesto storico che è la rivolta giacobita. Quindi stiamo parlando del 1745, l'insurrezione giacobita. Per questi due personaggi, uno il cadetto Harry, che ha volto opaco della rettitudine, della prudenza, dell'ostinata mediocrità morale, e l'altro appunto che invece è l'enigma del male, la perversa fascinazione che si esercita quando si presenta dietro una sfolgorante facciata di eleganza, che sono al cuore di una storia di implacabile rivalità fraterna. Quindi uno deve partire per salvare l'onore della famiglia e mantenere anche il titolo nobiliare per questa insurrezione giacobita. Però ci sarà il ritorno di James, che avrà motivo di rivincita dietro questa maschera di garbo, di gentilezza, che sarà portato da un odio inestinguibile che presto finirà per consumarsi. Darà infatti avvio a una persecuzione senza motivo di stop, che fra molte peripezie attraversa i decenni, i tempi, i continenti, i luoghi: Europa, Indie orientali, le lande selvagge dell'America. Ed è un romanzo esteso, tragico, magnetico, che viene narrato da McKellar, che è l'amministratore delle proprietà di famiglia, a cui l'autore Stevenson, forte di questa sua capacità di saper far interpretare in maniera magica e di saper muovere immagini che sono veramente improbabili, sono lunghi tracciati e insieme labirinti, così come fulmini, e come viene riportato da questo lavoro in una lettura veramente molto particolare e allo stesso tempo non immediata. È Il Signore di Ballantrae, esatto il titolo tradotto, Il Master di Ballantrae, per la collana Biblioteca di Adelphi. Del resto è un classico, e Nicoletta ci scrive: Stevenson chiamato Tusitala, sì. Raccontatore di storie. Nicoletta da Lubiana con Gozza. Ecco, allora salutiamo anche Andrea Gozza, che in questo momento
1: è a Lubiana, anche lui.
0: Non sapevo, è Lubiana anche lui. Quindi ciao Andrea, grazie per l'ascolto e per l'attenzione. Tu mi hai detto che questo libro è all'interno di un altro libro, quando
1: è all'interno di un altro libro.
0: Si è citato all'interno di un capolavoro di un artista che, pensa, non lo ricordo neanche, in quella narrazione fantascientifica, chiamiamola così, in cui vi è l'aspetto del bruciare i libri.
1: Ah, no! Sì, certo, Fahrenheit 451, non nel libro, veramente.

0: per anche un sir.
1: Esatto. I mondiali si svolgono ogni 2-3 anni, non so se quest'anno ci sono, ma ci informeremo. Poi il finger, poi un altro sport strano è il finger hakeln, o lotta con le dita, una tradizione tipica bavarese, diventata una vera competizione sportiva. E i partecipanti, divisi per peso ed età, si siedono uno di fronte all'altro e tirano un anello di cuoio usando un solo dito. L'obiettivo è trascinare l'avversario oltre il tavolo, vince chi riesce a farlo per primo. Poi abbiamo la sfida tra i boscaioli, ovvero il timber sports. Secondo una leggenda, i timber sports nascono nel 1870 a Alverston in Australia, quando due boscaioli si sfidarono a chi avrebbe abbattuto più velocemente un albero. E da allora ci sono queste competizioni, le prime gare ufficiali nacquero nel 1890, addirittura gare ufficiali, e i vincitori ricevono premi in denaro che possono arrivare fino a $100,000, capito? Nelle competizioni più importanti. Gli ultimi due abbiamo il chess boxing, che è lo scacchi pugilato, questo è bellissimo. È uno sport ibrido.
0: Ah sì, l'ho visto in un film.
1: Che alterna round di pugilato e partita a scacchi.
0: Sì.
1: L'idea nasce dall'artista olandese Jeppe Rubing, ispiratosi ad un romanzo a fumetti, in cui un incontro

0: Proseguiamo l'intervista che abbiamo iniziato ad ascoltare e a vedere ieri a Sara Malagoli, che ci ha raccontato di Territori per il Reinserimento, questo progetto realizzato con Comuni di Bologna, Regione Emilia-Romagna e ASP, che mette insieme tutta una serie di realtà e associazioni proprio per il reinserimento sociale, lavorativo e anche di accompagnamento per la ricerca di casa in momenti di post-detenzione. E oggi invece Sara Malagori ci racconta delle attività e dei servizi che Territori per il Reinserimento mette in campo e come funziona quindi questa rete e come è possibile accedere ai suoi servizi. Quali sono poi gli interventi quindi che Territori per il Reinserimento mette in campo?
1: Allora, gli interventi sono quindi di tipo abitativo, temporaneo, quindi abbiamo a disposizione proprio degli appartamenti, oppure piuttosto che la possibilità di inserire in comunità, oppure anche inserire in situazioni a mercato temporaneamente, quindi pagare per esempio un ostello piuttosto che un albergo molto economico per un periodo, e quindi l'abitare. E poi abbiamo come un altro intervento che viene molto, ma quello che forse è più aiuta al rilancio, oltre ovviamente all'abitare, sono i tirocini, cioè la possibilità di attivare dei tirocini e quindi favorire un reinserimento lavorativo. E poi abbiamo la possibilità di erogare dei contributi, contributi che appunto possono aiutare per il pagamento parziale di un affitto, di una bolletta inizialmente, oppure anche solo banalmente acquistare un cellulare e fare una prima ricarica all'uscita, oppure se una persona ha l'intenzione di rientrare o comunque di spostarsi in un'altra città, la possibilità di pagare il biglietto. E quindi ecco, i contributi sono veramente variabili come utilizzo, possono, come dire, coprire tante necessità. Oppure anche per l'avvio del tirocinio, perché il primo mese una persona appunto si reca sul posto di lavoro ma non ha nulla ancora, e quindi per il primo mese c'è un sostegno che permette di acquistare l'abbonamento piuttosto che pagarsi il pranzo in quel mese in cui deve mangiare fuori, oppure anche per esempio il sostegno a riprendere la patente. Soprattutto questi i ragazzi neomaggiorenni, permette di cercare un lavoro, no, che dove è richiesta l'uso della macchina, per cui anche quello è una risorsa che è stata molto utilizzata e molto utile, aiuta a evolvere, no? Cioè davvero a trovare più possibilità di lavoro, ecco.
0: Un accompagnamento costante in vari settori, insomma, della vita che per noi sembrano molto normali da persone libere, ma
1: No,
0: non lo è
1: assolutamente, certo.
0: per chi esce. E, come funziona concretamente la rete e quindi come effettivamente si può usufruire di questi servizi?
1: Allora, per usufruire, intanto il progetto è diviso in varie aree. C'è un'area specifica interna al carcere, quindi posso dividere un po' le due parti, una che proprio è interna al carcere e ha proprio come dire, il compito di fare un colloquio con tutte le persone che da qui a un anno usciranno. Ovviamente chi è interessato a fare appunto questo colloquio permette di capire se ci sono delle possibilità di supporto per l'uscita o comunque di esprimere la propria necessità. E forse anche permette anche di iniziare a ragionare su quello, perché magari non tutti hanno questa esigenza, no? Quindi il colloquio un po' aiuta proprio a entrare in quell'ottica, a entrare nel pensiero che tra un anno, piuttosto che tra 6 mesi, sarà fuori, no? Uscirà. E da lì appunto come dire, si raccoglie il bisogno, si raccoglie la richiesta. E da lì poi ovviamente gli operatori che ascoltano questi colloqui si raccordano con i servizi presenti in carcere, quindi con l'area sanitaria, e con i funzionari giuridici pedagogici che hanno avuto anche tutto lo storico, no, del percorso della persona in carcere, e quindi da questo raccordo mantenendo sempre, come dire, anche centrale, no? La richiesta della persona, la volontà della persona, si cerca di costruire l'uscita. E l'uscita che può essere anche anticipata se ovviamente c'è una risorsa abitativa esterna che permette una misura alternativa, anche temporanea, proprio in vista poi del fine pena. Mm-hmm. Quindi sicuramente questo è il grande lavoro all'interno. E più in carcere sono presenti delle associazioni che hanno appunto questa grande rilevanza, sia perché sono molti anni che operano e riescono veramente ad ascoltare anche loro i bisogni di moltissime persone che magari non sarebbero raggiunti dal nostro progetto. Quindi l'unione di tutte queste informazioni davvero permette di costruire insieme un progetto sulla persona, cioè proprio su quella, non in generale, non generico. E questo è un po' appunto quello che avviene all'interno. E all'interno infatti abbiamo poi una riunione al mese che si chiama Equipe di Mittendi, ed è proprio il luogo in cui tutti i servizi si incontrano, sanitario appunto, servizio sociale territoriale che entra in carcere, l'UEPE, la consulenza legale che è presente sia in carcere che poi può proseguire all'esterno per tutto il tema dei permessi di soggiorno e appunto tutti i rappresentanti delle associazioni. Questo proprio per arrivare davvero a utilizzare al meglio le risorse e anche le risorse, no, di ragionamento di tutti gli operatori, che anche questo è fondamentale, no? Oltre che le risorse materiali, l'esperienza degli operatori è assolutamente preziosissima, ecco. Poi invece abbiamo all'esterno la possibilità di avere più che altro dei supporti per le persone in misura alternativa, che quindi stanno scontando per esempio ai domiciliari una pena, e per quelle persone il servizio che intercetta maggiormente il bisogno è il servizio appunto dell'UEPE, e ovviamente sempre in accordo con anche i servizi sanitari, eventualmente se la persona è seguita, e i servizi sociali del territorio. E anche lì appunto la missione è proprio quella di permettere alle persone di continuare a rimanere in una situazione di domiciliarità, cioè esterno, no? Perché a volte magari non si hanno i soldi per pagare banalmente l'affitto, quindi la persona rischia di perdere la casa e rischia di dover scontare magari anche pochissimi mesi in carcere, perché viene meno, no, il requisito di avere un domicilio. Quindi anche il sostegno economico banalmente per pagare l'affitto, le bollette, finisce per avere un impatto molto importante, cioè molto concreto, no? Nella vita delle persone e appunto nel perseguire l'obiettivo di questo progetto, quindi proprio di l'esecuzione esterna della pena, per quanto possibile, e appunto sempre che appunto ci siano le condizioni perché la persona lo possa appunto fare, ecco, svolgere. E poi all'esterno quindi abbiamo sia le persone ancora in esecuzione penale esterna e le persone uscite, quindi dimittendi, uscite dal carcere per i 6 mesi successivi all'uscita. Per questi 6 mesi noi possiamo attivare tutti questi interventi di cui poi si diceva prima, quindi un alloggio temporaneo, l'attivazione di un tirocinio, un contributo, abbiamo anche il supporto psicologico, la possibilità di attivare delle educative, quindi proprio un educatore, un'educatrice che accompagna la persona a una visita piuttosto che a svolgere una pratica burocratica, perché effettivamente anche quello può sembrare un ostacolo insormontabile per qualcuno, ecco, tornare ad avere a che fare con la burocrazia non è assolutamente banale. Anche per questa parte abbiamo un incontro mensile, l'equipe esecuzione penale, dove partecipano appunto tutti questi servizi coinvolti di presa in carico della persona e vengono portate le richieste, quindi cioè, di fatto i primi sono proprio i servizi che intercettano i bisogni, portano all'equipe il bisogno presentato dalla persona e lì appunto tutti i servizi possono partecipare con la propria esperienza, no? Per anche magari arricchire il progetto. E poi viene approvato o meno la richiesta.
2: Ringraziamo Sara Malagoli e parliamo invece di un altro argomento totalmente diverso. Abbiamo voluto riproporvi un contenuto che avevamo registrato tempo fa relativo al buddismo. C'era una rubrica che si chiamava appunto Parliamo di Buddismo e coinvolgeva alcuni monaci. Abbiamo infatti intervistato, anzi abbiamo chiacchierato su un testo importantissimo con il monaco Seyun. Il venerabile Seyun ci parla infatti in questa puntata di testi sacri al buddismo, come appunto il Dhammapada, che è uno dei testi più noti del buddismo Theravada.
3: Che cos'è il Dhammapada esattamente?
4: È un interessante testo che è abbastanza famoso, devo dire. Da molti viene anche considerato semplice come testo buddista. Devo dire che sì, non presenta particolari complessità, però come dico sempre io, insomma, meglio non prendere i testi della dottrina buddista così con un stile fai da te. Sarebbe sempre meglio cercare di avere una guida, comunque qualcuno con più esperienza, ecco, che fa parte di una catena, insomma, di persone che hanno seguito altre persone con più esperienza, no? Prima di loro. E il titolo è altrettanto interessante. Quindi è interessante il testo in sé, il suo corpo testuale, dottrinale, ma è interessante già il titolo. E Dhammapada o Hokukyo in giapponese significa l'orma della dottrina. E a me piace moltissimo questa immagine dell'orma, perché come quando noi magari camminando in montagna, lungo i sentieri di montagna, in particolare d'inverno, perché è molto più facile, no, trovare le orme in inverno, dato che di solito c'è sempre la neve e quindi sulla neve è molto semplice trovare queste orme. Ecco, come in quel caso tu trovi un'orma, no, nella neve, però non vedi l'animale che l'ha lasciata. Lo deduci dalla forma dell'orma, ma la cosa che mi piace molto, no, è questa, che attraverso quell'orma tu visualizzi, cominci a visualizzare e cominci quindi a prendere relazione con quell'entità, no, che ha lasciato l'orma. Quindi il titolo di questo testo è veramente interessante proprio per questo, perché grazie a questa orma, in questo caso dottrinale, no, che si va poi a studiare, ad approfondire, io ho la possibilità, la capacità di poter intravedere, no, quello che è il mio maestro, il Buddha, e creo relazione con esso. Ecco, questa è la cosa che mi affascina già dal titolo di questo testo.
3: Sì, è un po', diciamo, una sorta di avvicinamento graduale alla realtà del Buddha, forse mi viene di pensare, proprio perché l'orma mi dà anche a me l'idea di qualcosa che ti faccia presagire quello che ci può essere oltre l'ombra. Ma il Dhammapada che cos'è? Che tipo di scritture riporta? Ci sono scritture sulla vita del Buddha, sulle sue azioni? Di che cosa parla esattamente?
4: Sì, allora mi piacerebbe, prima di rispondere a questa domanda, tornare alla tua affermazione, no? Ci può portare a un percorso graduale. Sì, è vero, dipende, no? Perché quando io, stando sul sentiero di montagna, trovo un'orma e deduco che è l'orma di un capriolo, io ho due scelte. Ho quella di accontentarmi dell'orma e quindi della visualizzazione di questa relazione in un certo senso virtuale che posso avere, e oppure cominciare a seguire le orme, no? Allora il Dhammapada può essere questa orma che ti dà le stesse possibilità. Tu lo leggi, lo studi e ti puoi accontentare, diciamo, in un certo senso, sarebbe già tanto, di rimanere nell'orma, oppure decidi di entrare in profondità, di tuffarti dentro, in questo caso alla dottrina. ecco che allora il Dhammapada diventa una porta d'ingresso alla dottrina del risveglio della liberazione. Ecco, invece per rispondere alla tua domanda, beh, il Dhammapada spesso viene considerato questa sorta di, lasciami il termine, di catechismo buddista, no? Perché viene molto letto dalla comunità laica e non solo, comunque anche la comunità monastica. Sembra quasi che venga preso come una sorta di manuale che ti permette di poter affrontare determinate situazioni, no, della tua quotidianità. Situazioni, intendo dire, della mente, quindi ti permette di poter gestire questi continui scambi emozionali, queste continue dinamiche mentali che abbiamo tutti quanti quotidianamente.
3: Quindi una cosa molto pratica, scusami, ma se qualcuno volesse procurarsi questo testo, chi lo pubblica, insomma, dove si può trovare, facilmente reperibile?
4: Beh, ci sono diverse edizioni, comunque so che anche l'Unione Buddista ha fatto una nuova edizione molto interessante dove mette in comparazione il testo in Pali, mi pare Pali, addirittura latino se non ricordo male, e italiano. Forse ce l'ho qui, sì, ce l'ho qui, eccolo, questo sembra che faccia pubblicità, ma insomma è per rispondere alla tua domanda. È questo testo pubblicato da Ubi Liber, che è la casa editrice dell'Unione Buddista Italiana. Ed sì, ha all'interno queste tre lingue, che mi pare appunto che siano l'italiano, perché io uso un'altra, in realtà, io uso un'altra traduzione, ma perché è molto fedele alla lingua Pali, e quindi la uso per l'insegnamento. Quindi c'ha, esatto, come dicevo, l'italiano, il latino e il Pali.
3: Mm-hmm. Bene, va bene, che se i nostri telespettatori volessero mai acquistarne una copia, insomma, gli abbiamo dato questi riferimenti. Allora, tu parlavi di mente, parlavi che dopo tutto questo testo può avere anche un senso pratico per le persone, anche per i laici, no? Perché detto è un po' il catechismo dei laici. Approfondisci per favore questo argomento.
4: Sì, allora io oggi pensavo di seguire quindi il capitolo della mente, appunto, viene così definito. E è il terzo capitolo del Dhammapada. E farei quindi come quando tengo le lezioni, leggo la strofa e poi la vado a discutere in maniera molto semplice e anche, dati i tempi che abbiamo, veloce. E allora, la mente trema, è agitata, difficile a sorvegliare, difficile a frenare. L'intelligente la scaglia alla mira come un arciere la freccia. Ecco, qui ci fa già capire che è quello che normalmente potremmo anche comprendere da soli, però a volte anche le cose più banali, apparentemente più banali o scontate, hanno invece bisogno di qualcuno che ce le faccia notare. In questo caso ci viene fatto notare che la mente è agitata, che la mente trema, no? Che la mente quindi non sta mai ferma, significa che è sempre in balia di questo gioco, no, di costruzione, distruzione, ricostruzione e via così, di dualismo. Ecco, noi siamo sempre vittime di questa nostra mente duale che ci mantiene dentro a questa gabbia del mi piace, non mi piace, bello, brutto, eccetera, eccetera. Quindi dice difficile da sorvegliare, perché è ovvio che se tu non sei addestrato, no? Avrai difficoltà a tenerla a bada, in effetti, no? Infatti poi dice anche difficile a frenare. E come fai a frenarla, a frenare questo suo vortice continuo, no? Questo suo uragano continuo che si autoalimenta costantemente se non sei addestrato? Quindi l'addestramento L'addestramento è alla base, ovviamente, di un obiettivo nobile come quello di frenare la propria mente. Addestramento a cosa? Addestramento alla dottrina, l'orma della dottrina. Vi ricordo il titolo, no? Ecco, quindi la dottrina o la disciplina, come viene spesso anche identificata, è ovviamente il, diciamo così, lo strumento principe, lo strumento, no? Per poter arrivare all'emancipazione dalla sofferenza. Quale sofferenza? La sofferenza dovuta a questa mente ubriaca, questa mente chiacchierona, questa mente costruttrice che non si ferma mai e che mi fa soprattutto avvelenare giorno dopo giorno, momento dopo momento, a questo dualismo, no? Ecco, quindi poi viene detto l'intelligente la scaglia alla mira come un arciere la freccia. Qui si capisce che c'è un professionista, no? C'è un professionista, in questo caso l'arciere non è uno che si improvvisa, no? a scagliare frecce, anche se in Italia potremmo averne tanti di arcieri, cioè gente che si improvvisa, intendo dire. E quindi, ecco, qui si parla dell'intelligente come il professionista, colui che si addestra, che si è addestrato, che continua l'addestramento, perché poi nella dottrina buddista è un addestramento che continua, sembra, non è che vivi di rendita, no? Ecco, lo fai un mese e poi sei a posto per 10 anni. No, non funziona così. Ecco che quindi l'intelligente è colui che, grazie all'addestramento, sarà perfetto, no, nelle manovre, nella mira, come lo sarebbe il professionista arciere che scaglia la freccia. L'intelligente deve essere inteso come il saggio, no? Perché anche io dico sempre ai ragazzi, non basta essere intelligente, perché intelligente potrebbe anche essere colui che studia, ma non necessariamente riesce a vedere le cose per come sono, no? Ci sono tanti intelligenti, eh? Io una volta, quando è successo la questione delle torri gemelle, ho detto, ma i terroristi non sono stupidi, sono intelligenti, cioè sanno ragionare anche loro, sanno fare dei calcoli ben precisi anche loro, solo che li usano in una maniera sicuramente non virtuosa, non salutare, non benevola. Ecco, quindi direi che invece la saggezza, l'intelligenza saggia o l'intelligenza della saggezza sarebbe quello che dovremmo ricercare, cioè quella saggezza che ci permette di utilizzare anche la capacità di vedere tra le cose, ecco, per il bene, in questo caso, per ciò che va fatto a beneficio di tutti gli esseri.
0: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi ha contribuito, Sara Malagoli e Monaco Seyun. Un saluto da me, che sono Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani.

0: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervi!
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I colli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: C'è un boato di trionfo da parte dell'opposizione, mentre i capigruppo di centrodestra si guardano allibiti perché hanno concordato una linea che i loro non hanno rispettato, oppure qualcuno ancora una volta fa il gioco delle tre carte. Comunque, si apre la caccia ai franchi tiratori. Sono almeno 30. C'è già chi li chiama i badogliani,
1: Sì, infatti hanno usato quel termine.
0: identificando il governo Meloni, il governo di Benito Mussolini.
1: Infatti.
0: Comunque, ognuno.
1: Ai suoi modelli, eh?
0: Abbiamo anche James Lollobrigida, cioè 007. Li cerco io, per me li fa parlare, lui è dei metri, li fa parlare.

0: Beh, chi dice donna dice danno per il giornale. Potremmo andare avanti, donna al volante, pericolo costante, anche a causa del voto che ha portato.
1: Era libero, non in giornale.
0: Ah, era libero, no, con questa forma, libero, diciamo, affermazione, vorrei. No? Direi che, però, insomma, bando a i modi di dire che non sono assolutamente attinenti poi a quello che troviamo in quotidiani che non sono libero, come ad esempio il Manifesto, che ha portato sottolineatura al secondo inciampo, con Bocciatellum, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto, secondo colpo dopo il referendum, come ho detto in apertura, ma la premier prova a resistere. Capolinea, l'ultima prova di debolezza dell'underdog, cioè del sottovalutato che ce l'ha fatta, e proprio nel quasi esatto momento in cui il Consiglio dei Ministri varava l'ennesimo odioso DDL sicurezza per estendere il fermo preventivo, ne parleremo, arriva questo inciampo, Giorgia Meloni sulla legge elettorale, non glielo dicono gli elettori come nel referendum sulla magistratura, ma appunto vediamo l'approfondimento e la risposta al governo affossato, seppur di un voto, in aula. La ministra Casellati aveva espresso il parere favorevole dell'esecutivo, almeno 30 franchi tiratori a destra, i ribelli trasversali tra tutti e tra i partiti. In piazza il campo largo dichiara: si vada al voto, le opposizioni unite, premier sfiduciata, ora deve dimettersi. Non credo proprio, ma ci stanno queste affermazioni. Ha vinto di nuovo la palude, Meloni prova a resistere con questa affermazione che ascolteremo e leggeremo ancora. La presidente del Consiglio è una leader azzoppata, si direbbe l'anatra zoppa, no? Negli Stati Uniti d'America. Ora la premier sa di non poter affrontare le elezioni senza avere dalla sua parte Vannacci, il solo che a destra esca vincente dalla Waterloo di ieri. Questo per quanto riguarda la sintesi del Manifesto. Il

0: furia di Meloni, la caccia, anche qui viene ripreso il titolo con Iba Dogliani, e poi l'approfondimento, la disfatta ripresa della tentata dalla crisi, la Meloni, la premier alla vigilia ai vice, se non passa si va alle urne, poi la riflessione e i sospetti su chi vuole il pareggio. Questo poi anche con tanto di schema per quanto riguarda a favore e contrari il risultato del voto segreto. E poi direi la caccia ai Badogliani e concludo vannacci, polemiche e sospetti. E tra i banchi scoppia il caso Hitler. I deputati di Futuro Nazionale incalzano in aula la maggioranza a Pescara, il generale contestato, e rispuntano. Beh, i saluti romani, come diceva Gaber sul braccio teso, quello che è riportato per quanto riguarda l'atteggiamento non costituzionale e di apologia di reato. Quel botto imprevisto della dea Nemesi, nemica dell'arroganza, anche qui un classico. Il precedente sullo stesso tema del referendum del 91, che fu il primo shock per Craxi e Forlani, adesso la batosta per la leader. Pagina 5 di Repubblica.
1: E allora abbiamo che questa vicenda delle preferenze bocciate nell'emendamento sia un epifenomeno, c'è chi lo può chiamare punta dell'iceberg, chi magari più così popolanamente parlando un pretesto, ce lo conferma il giornale. Direi anche qui una fonte insospettabile, non organo della sinistra tendenziosa dei centri sociali, bla bla bla bla. Invece retroscena di Augusto Minzolini, l'ombra del fattore Vannacci dietro lo stop di Montecitorio, in gioco l'alleanza col generale. Vedete che c'è un problema che ben oltre questo voto, perché le riflessioni degli azzurri con lo Stabilicum, con Futuro Nazionale in coalizione, ci rimettiamo noi. Quindi è vero che con Futuro Nazionale la destra ha una maggioranza sulla carta, ma proprio poi dopo si crea un terremoto e perdi voti nella parte che trovate più moderata, se di moderatezza si può parlare. Comunque c'è un dibattito che viene ben così ripreso dalla vignetta dal Faro di Roma: con noi non si scherza. Potremmo fare come in Pasdaran e chiudere lo stretto di Messina. Grazie italiani, gli altri idee, dice la Premier Meloni, la quale peraltro ha sempre un bene rifugio: bastonare i più deboli.
0: I deboli, certo.
1: E arriva l'ennesimo decreto sicurezza. Ne abbiamo uno a settimana, che non toglie per niente uno al giorno, che non toglie per niente il medico di torno, perché no, i guai aumentano. Allora, dopo l'ultima vicenda di cronaca, per questo fa la legge sulle ordine, sulle onde della cronaca, dopo l'ultima vicenda di cronaca arriva l'incubo Baby Gang, che continua a sfogliare il giornale. Arriva il pacchetto anti-Maranza, che è un termine razzista che ormai è nel lessico governativo. Fermo preventivo per i minori, avanti così, e non solo. Già il fermo preventivo è una cosa fascista, come quando gli sgherri del Duce prendevano gli antifascisti prima che arrivasse il Duce in città, li mettevano in galera 4 giorni e poi li liberavano. Ma non solo, possono farlo anche i vigili.
0: Ah, certo, anche i vigili urbani,
1: così avanti così qualche comune leghista può applicare a dismisura il decreto Maranza. Via libera disegno di legge, è previsto anche l'arresto di ferito in flagranza per il danneggiamento, no, ai risarcimenti del danno a chi reagisce ai rapinatori. Questo è quanto. E poi, naturalmente, questo paginone, il nodo sicurezza, perché ieri il governo si è riunito mentre a Waterloo la debacle si maturava in Parlamento, c'era il Consiglio dei Ministri. Stop ai clandestini, già 26.000 rimpatri, 4 anni è il 100% in più. È il ministro Piantedosi, potrebbe mettere anche così con orgoglio anche i morti in mare. Questi certo. non sono mica arrivati da noi.
0: No.
1: No. Questo è quello. Allora, sicurezza, c'è l'intesa sulla legge, stretta su Movida e Maranza. Conferma anche il Corriere, che poi ci parla di Maranza. Con il termine Maranza vengono definiti quei giovani caratterizzati da look sportivi e comportamenti di gruppi associati a fenomeni di microcriminalità e cultura rap drill. Quindi, se in atteggiamento...
0: Se ascoltate rap e se vestite casual, siete sospetti.
1: Già, potete essere fermati dal primo vigile che vi incontra, questo è quanto. E poi c'è gli scalpi, perché abusivi cacciati da stabile occupato dalla statale, basta illegalità. Milano, dopo 2 anni, sgomberata palazzina, hanno entrate 16 persone, plauso del Premier. Erano 16 poveracci che non avevano un tetto. Ricordiamo Pertini che diceva: nessuna famiglia senza un tetto, con nessuna casa vuota. No, questo ormai si applaude quando si bastona un poveraccio. Tra l'altro, Sulla casa lo vogliamo segnalare e lo facciamo con il Domani, perché a pagina 10 ci racconta che vediamo pagina 10, eccolo qua, il piano casa inutile, gli alloggi popolari restano un miraggio, però sgomberiamo
0: però così. Sgomberiamo quelli
1: dunque il provvedimento è una bandiera di Meloni, per la delegata di Asia USB non tiene conto di dati reali, parlano di 100.000 alloggi in 10 anni, ma ad attendere sono 1 milione di persone oggi. Non è che tra quei 10 anni nel frattempo fa qualcos'altro solo alla casa, questo è quanto. Ma continuiamo sul terreno dell'amaranza, perché su questo interviene anche la pagina

0: condotte pericolose. Oh, qui si fa presto a condurre, avere condotte pericolose. Magari uno si mette a canticchiare ad alta voce oppure ad abbracciare un amico in maniera molto energica, rischia, perché da come è scritto qui, il DDL è l'ennesima proposta contro le fasce giovanili, inseguendo emergenze che non esistono. Questo arriva dal Manifesto. Velocemente prendo anche Repubblica per quanto riguarda tutto ciò che appunto vede la parte dedicata alla sicurezza, con parola grande: movida, fermo preventivo per i minori, allucinante l'ordine pubblico scaricato sui sindaci senza alcuna risorsa, basta con spot elettorali e decreti muscolari, se la polizia locale deve avere responsabilità si forniscano gli studenti. E Vito Leccese, sindaco di Bari e delegato ANCI per la sicurezza urbana: la sicurezza non si rafforza con un titolo di legge ma mettendo in condizione le forze dell'ordine di lavorare bene. E questo appunto è di conclusione. Poi, prendendo il resto del Carlino, tra i quotidiani da me selezionati, lo porta a pagina 5, dopo aver occhiello di approfondimento in prima pagina: fermo preventivo esteso ai minori, vendita di coltelli, sanzioni che vanno dai 500 ai 3.000 euro per i negozianti che commerciano armi da taglio ai minori. Sì, ma non è neanche con questo sistema qui, perché un coltello, voglio dire, lo puoi trovare ovunque. Scusi, buongiorno, se mi può dare questo coltello stile Rambo seghettato, oppure non so se ha quello malese, quello tutto ondulato, ecco, che non ricordo, mi può dare quello? No, non è così. Cambio codice civile: chi è vittima di rapina o violenza non dovrà risarcire l'autore del delitto in caso di danno. Questo insomma il focus a cui dà attenzione al resto del Carino. Chiudo: se chi è vittima di rapina reagisce, tuteliamo il diritto di legittima difesa. E qui arriviamo anche che se per caso mi mandano dei ragazzini a prendere la palla di là da un cancello o di là da una ringhiera, cosa che ho fatto più volte con le gambe lunghe così, non lo faccio più, perché il proprietario a questo punto è autorizzato a spararmi. Io leggo testualmente, il contenuto è da tradurre e da capire in questo modo. A te, Alfredo.
1: Ma anche se sono un ladro che ruba 50 euro 200 euro, ho diritto alla pena di morte. Questo è
0: ho diritto.
1: Certo, ma si può essere un maranzo se sei un imprenditore? Evidentemente no, perché parliamo di Barboni, ma non di fatto. Lui è un marchigiano.
0: Ah sì, Barboni.
1: Dunque, cosa è successo? Ce lo racconta il Corriere. Giuseppe Barboni, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano di Futuro Nazionale, sabato sera ha preso pugni Michel Habeb Youssef, immigrato iracheno da San Benito del Tronto, postando poi sui social il video con le immagini del pestaggio. E Vannacci ha preso le distanze.
0: Sì, ma con quello che dice.
1: Però prende le distanze, certo, ma vediamo come prende le distanze invece Giuseppe Barberis. Il commento dal giornale: video botte, ciabatte, moralisti. Dice: certo è sbagliato massacrare uno,
0: però quando c'è voce
1: no, un brutto episodio che non richiede commento ulteriore rispetto alle considerazioni delle persone di buon senso. Ecco, le persone di buon senso, cioè la gente che ha un po' di soldi, sono quelli di buon senso, evidentemente. La giustizia fai da te, amplificata volontariamente sui social,

0: che veramente gli fanno le pulci ancora un po'.
1: E questo, mentre naturalmente poi andiamo a vedere altri titoli su questo versante di questo Delenda, 80 sfumature di Sigfrido, questo è il tempo di Capezzone. Dunque, un contrapasso atroce, immaginate se partisse una campagna burla sul Bunga Bunga di Sigfrido.
0: Vedi, che poi
1: il
0: si
1: team di Esperia recupera un libro di Ranucci, due storie di seduzione e sesso con una stagista e una fonte di notizie. Questo è un reato gravissimo di Sigfrido Ranucci, per cui non può trasmettere la TV pubblica, anzi, ci si mette in mezzo il governo, in omaggio all'autonomia della dipendenza della Rai pubblica, che chiede, ordina alla Rai di andare a fare un'indagine su Ranucci. Questo è quanto arriva, tra le altre cose, su questo versante. Mentre possiamo ancora guardare sui diritti, che sto in qualche modo passando a volo d'uccello, il Corriere di Bologna ci parla del fine vita. Il 23 luglio l'ok alla legge, garantiti i sanitari che si oppongono. Approvati, siamo in regione Emilia Romagna, 4 emendamenti del centrodestra, il personale parteciperà su base volontaria.
0: E per quanto riguarda l'aspetto dei diritti, che sto riprendendo pure io, vado a pagina 14 di Repubblica. Caso Ranucci, nato in carcere, il legame tra La Vitola e Tavares. I due si sono conosciuti nel penitenziario di Secondigliano. I messaggi in codice nelle interviste dei protagonisti.
1: Ah, in carcere, non alla Terrazza Martini.
0: E che io pensavo invece...
1: Nella Costa Smeraldo, della Gacà. No,
0: in carcere. La difesa della Rai sulle repliche sospese per tutelare il brand Report e per la sua sicurezza, capito? Così magari mandano a condurre Report, mandano Bruno Vespa, non so. Adesso l'amministratore delegato Rossi condivide la lettera con cui Urso invita a vigilare sulle fonti del programma. Insorge l'FNSI, richiesta inquietante. Gianpaolo Rossi, che è amministratore delegato della Rai, Aldolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, altro termine per come è messo il Made in Italy, insomma. Questo è nell'ambito del tema

0: più forte da Cortili a Osi climatiche, e l'Italia tocca al picco. Domani bollino rosso in 15 città, in Sardegna attesi oltre 40 gradi, già portato da Alfredo lo sciopero dei rider a Milano, Bologna, Firenze, le ordinanze sono ignorate, beh l'algoritmo non sente mica caldo nel weekend, però ovviamente nel weekend allarme temporali, frana sulla Dolomiti, militari feriti da un fulmine. Poi domande e risposte, perché in Italia l'AFA è così letale, quali interventi servono subito, vengono riportati un po' dal resto del Carlino per tutto ciò. Volevo aggiungere anche Torino, nella morsa del caldo il fiume Po si riempie di alghe, come poi il cuneo salino aumenta nel nostro vicino delta del Po. Ora guardo qualcosa di più relativo alla nostra città. Per questo caldo ci sono le temperature, dal Carlino non c'è, diciamo così, qualcosa che possa aggiungere a quello che è già stato portato. A Bologna il picco oggi e domani fino a 38 gradi.
1: Parlavi delle alghe del Po. Questa è la salinità che risale il fiume per mancanza d'acqua nel grande bacino fluviale, è uno dei tanti problemi del Po.

0: perché stava mangiando un gelato. Ha finito di mangiare il cono gelato, poi l'ha massacrato.
1: Non è stato anch'io davanti all'Emporio.
0: Ma non è stato un raptus, no, per quanto condannabile. È stato così, ha finito con il cono gelato.
1: E poi ho bussato uno.
0: Allora, comunque, la

0: Il dietro front di Trump sui pedaggi riprende il blocco sui porti iraniani. Ancora bombe degli USA contro gli Ayatollah che colpiscono i paesi arabi. Sembrerebbe, dice, beh, è sempre la stessa notizia, solo che sono sempre nuovi morti, questo è il quanto. Quindi almeno 30 morti nuovi raid nordamericani. E questo mentre abbiamo il tema che si colpiscono missili il Bahrain, il Qatar, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, e poi Donald punta alla montagna fortezza, ma il sito nucleare segreto è fuori dalla portata delle bombe, insomma con delle bombe vuole far saltare la centrale nucleare. Questo, cioè, è una cosa molto ecologista, no? Si salta la centrale nucleare. Sì. E vorrei ricordare, proprio che prima non l'abbiamo detto, recuperiamo col caldo, che molte centrali nucleari francesi le hanno spente perché l'acqua dei fiumi non riesce più a raffreddare le centrali, ma ovviamente sono sicure. E poi non sono di quelli di nuova generazione. Infatti. Del nostro governo, che non esistono, ma insomma. Ma torniamo al Golfo. Quindi droni marini contro i Pasdaran, la campagna del Pentagono, copyright ucraine nel Mar Nero. Potremmo dire che Dio lo fa, li accompagna, leggendo questo articolo di Guido Olimpio dal Corriere. La Marina ricorre ai vascelli senza pilota, effetto sorpresa e rischio ridotto. Sì, non c'è neanche quell'eroismo da combattenti. Mai si fa la guerra con i joystick e poi ci siamo bravi, siamo eroi. Comunque, sta di fatto joystick o non joystick, questo è il tema, che i golfi infilati in un circolo vizioso, il conflitto spinge il regime verso la linea dura. Le bombe alimentano nazionalismo e supporto, quindi più bombardano, più i Pasdaran prendono potere, più la democrazia in Iran scema. I testimoni, i Pasdaran ci hanno difeso, siamo cambiati, questo è il tema. Ma abbiamo invece a Roma, negoziati sul Libano da Tel Aviv, sì al ritiro, perché Trump gliel'ha ordinato e Tel Aviv promette di ritirarsi dalla Siria e dal Libano. E siccome si tengono i negoziati a Roma, posso immaginare che titolerà Il Secolo d'Italia: la Meloni fa ritirare, certo, Israele. Ecco, così sarà, così ovviamente. Ma veniamo a Bibi Netanyahu. Regali elettorali: Bibi fa 34 colonie e salva gli ultraortodossi dalla leva militare, che c'è un problema, perché a parte la cosa in sé, no, che armatevi e partite, dicono gli ultraortodossi, magari spesso tra i più feroci coloni, però vogliono che a morire sei gli altri, c'è per esempio una forte opposizione dal capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, che ha definito la legge inconcepibile dopo aver avvisato i ministri che l'esercito collasserà su se stesso se non riceverà rinforzi, perché Israele ha tantissimi missili, ha un po' meno combattenti perché è un popolo ridotto rispetto a quello iraniano. Questo è, allora passiamo a Bibi Netanyahu, che in qualche modo abbiamo questa notizia che arriva da una pagina di Contropiano. Israele spara Marwan Gharbouti in carcere, ferito il Mandela palestinese.
1: Ecco.
0: È stato ferito una gamba da un proiettile di gomma sparato da una guardia carceraria israeliana. Si vede che
1: non sapeva cosa fare.
0: Perché quella

0: rispetto a questo terribile massacro. Poi abbiamo questo tema che ci riporta la guerra, dice Paul Salem, è presidente del Middle East Institute, per gli USA è un fiasco totale, il Medio Oriente è l'era del disordine, entriamo in una fase di stabilità gestita, nessuno potrà imporre il proprio ordine, e quindi guerra. Il colloquio tra Beirut e Tel Aviv nel lungo periodo solo Washington ha la leva necessaria per convincere Israele a ritirarsi. Poi l'ultima cosa, Renzo Giuolo, sempre dal Giuolo dal Domani, il Mossad puntava su Ahmadinejad per colpire il clero, adesso Ahmadinejad è in galera in Iran e ha un brutto futuro.
1: I Pasdaran bloccano Hormuz, missili su cargo e petroliere, Trump in ritirata sui pedaggi, tanto quel che doveva guadagnare l'ha guadagnato e continua a farlo. Nuova giornata di scontri nello stretto, gli Stati Uniti bombardano le città lungo la costa, guerra procede, l'Iran prende di mira i mercantili, il Senato americano blocca i piani di spesa del Pentagono, il petrolio intanto è ancora in rialzo, $85, la guerra riluttante USA e la tentazione di colpire la montagna nucleare, gli ayatollah riparano rapidamente i danni, dispongono ancora di armi con cui riescono a minacciare le imbarcazioni e i vicini. Al che per il nero vince, la tregua è morta e sepolta, si avvicina la guerra regionale, Trump si rimangia l'imposizione di un pizzo del 20% sulle navi che transitano da Hormuz, Iran guardiani per sempre dello stretto, quindi lo scontro c'è e come. Questo poi portandoci appunto a Gaza, che continua a essere bombardata da nord a sud, almeno 10 vittime, il raid peggiore a Jabalia. Israele lascia entrare soprattutto merce vendute a prezzi inaccessibili per la popolazione, non hanno neanche più gli occhi per piangere. Allarmante la situazione sanitaria, i medicinali sono, pensate, lo 0,5% dei beni in entrata, e posso immaginare, non so, ci saranno due aspirine scadute, al che dal manifesto

artiglio con una solenne presa per il culo. Il capocomico Macron, con la consueta tintura di color cromo, che esclude curiosamente i bassettoni brizzolati, ha provato a drammatizzare la pochade, stringendo la mascella nel grido di battaglia. «Siamo pronti a versare il sangue!» Si è scordato di precisare il sangue di chi, ma ovviamente che non è il suo, almeno fino al prossimo sganassone della Brigitte. Il sangue è il nostro. Lui politicamente è un cadavere ambulante.

però era un po' che non ne faceva. Adesso è tornato con questo album che si chiama The Spirit of Rory Live from Cork. Appunto Rory Gallagher omaggiato in quel di Cork, cittadina irlandese dove Rory Gallagher ha vissuto per qualche tempo. Lui è originario di una di un paese che è all'opposto, mentre Cork è a sud dell'Irlanda, Ballyshannon, che è il luogo di nascita di Rory Gallagher, è a nord, ma a questo noi questa cosa geografica non interessa più di tanto. Diciamo che è un altro omaggio che Joe Bonamassa fa a un grande del blues, prima Muddy Waters, Howlin' Wolf, poi appunto Rory Gallagher. Il tutto è stato registrato al Marquee di Cork in Irlanda, grazie alla richiesta che ha fatto la famiglia per interessare Joe Bonamassa all'inizio per un pezzo o due nel corso di una serata, poi al buon Joe è piaciuto tanto che ha deciso di farci un album intero. Il tutto è stato registrato il 3 luglio del 2025, sono tutti pezzi di Rory Gallagher o che Rory Gallagher aveva interpretato, perché alcuni sono dei traditional. Ci andiamo ad ascoltare questo brano, si chiama A Million Miles Away, il tutto from Rory Gallagher, ma interpretato da Joe Bonamassa.

Ci ha lasciato nel 1995 Rory Gallagher, in giovane età, è stato un grande chitarrista ed è tuttora un idolo in Irlanda. Iniziò la propria carriera con i Taste dal 1966 al 1970, poi ha proseguito in solo, ha fatto un sacco di album live, molti di questi sono postumi, usciti appunto dopo il 1995. Rory Gallagher è stato omaggiato da Joe Bonamassa in questo album che si chiama The Spirit of Rory Live from Cork, che è un combo, cioè un CD e un DVD. E quando lessi qualche mese fa di questo progetto di Joe Bonamassa, ho avuto qualche tentennamento, nel senso che a mio avviso Joe Bonamassa e Rory Gallagher sono completamente diversi come chitarristi. Rory Gallagher era sanguigno, rozzo, grezzo, però ce la metteva veramente tutta. Joe Bonamassa invece secondo me è troppo leccatino, troppo liscio, troppo bravissimo, niente da dire, anzi, però è troppo pulito, troppo liscio, troppo piacione, ecco, diciamo così. Però questo album rende merito ad entrambi ed è veramente molto molto interessante. Come dicevo, l'album è stato registrato a Cork in Irlanda e quindi questo mi offre il destro per ascoltare dei brani che sono stati registrati in Irlanda, ma giusto per mettere un altro paletto, brani registrati da artisti nordamericani. E iniziamo da una grande cantante, grande personaggio. Lei arriva da Seattle ed è attiva dal 1959, è stata una delle grandi del movimento, chiamiamolo così, country folk californiano, ma in 7 decadi di attività ne ha fatto un po' di tutti i colori, appunto dal country al rock al folk eccetera. È stata una delle muse della comunità di Laurel Canyon, che appunto era quella che faceva vivere il mito del country folk americano, country rock anzi americano, e forse non tutti sanno che il brano Sweet Judy Blue Eyes di Stephen Stills, interpretato inizialmente da Crosby, Stills, Nash & Young, è proprio dedicata a Judy Collins, che evidentemente ha gli occhi azzurri. E ci andiamo ad ascoltare questo brano da dei 9 live che ha fatto Judy Collins nel corso della propria carriera. Si chiama Live in Ireland, è stato registrato al Drumlan Castle di County Clare in Irlanda, appunto il 29 settembre del 2013. È un classico della musica irlandese che Judy Collins interpreta insieme a una delle maggiori interpreti della musica irlandese, che si chiama Mary Black. Il brano, bellissimo secondo me, si chiama She Moved Through the Fair, Judy Collins e Mary Black.

0: E a proposito di country rock californiano, ecco un altro dei protagonisti di quell'epoca, Glenn Frey. E lui, malgrado appunto fosse uno dei capisaldi del country folk californiano, arrivava da Detroit, cantante, chitarrista e membro fondatore degli Eagles, quindi niente po' di meno. È anche uno di quelli che scriveva la maggior parte delle canzoni. La prima volta, quando gli Eagles si sciolsero la prima volta, poi ne hanno fatto tante altre volte, lui iniziò una propria carriera solista con molte soddisfazioni, ma in pratica, a parte un pezzo che è questo che sta andando in sottofondo, si chiama The Heat Is On, per il resto i suoi concerti erano tutti incentrati su brani degli Eagles. Comunque ha fatto un solo album dal vivo e più alcuni singoli. Questo è uno di quelli, è un singolo promozionale formato da due CD. Il secondo è una intervista radiofonica con Glenn Frey, mentre il primo, oltre a un brano che si chiama Strange Weather in studio, comprende due brani dal vivo. Uno è il medley che ci siamo ascoltati, un medley fra due classici, guarda caso, degli Eagles, che sono Line Ice e Take It Easy. Fra l'altro l'ultimo, il secondo, Take It Easy, è stato scritto da Glenn Frey insieme a Jackson Browne, che ci ascolteremo subito dopo la pubblicità. Il tutto registrato al National Stadium di Dublino l'8 luglio del 1992. A questo punto, come già preannunciato, arriva la pubblicità.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
6: One, two, three. One, two, three.
7: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
8: I want to invite Paul Brady to come back up here for the song with us.

0: Thank you, Devlin.
1: È indubbio che Jackson Browne abbia scritto un sacco di bei pezzi, ma questo è sicuramente uno di quelli da podio. Si chiama Before the Deluge. Jackson Browne è un altro di quelli che appartiene al country folk, al country rock, scusate, californiano, anzi è uno delle punte di diamante di quel movimento. Lui viene addirittura da Los Angeles, quindi diciamo che più o meno gioca in casa. Ha cominciato la propria carriera giovanissimo come songwriter, nel senso che scriveva canzoni per altri, poi alla fine è stato convinto a pubblicare, a cantare egli stesso le proprie canzoni. Infatti il primo album è uscito nel 1972 e comunemente viene chiamato Saturated Before Using, perché c'è scritto questo sul brano, sulla copertina, scusate, ma in realtà si chiama Jackson Browne. Ha fatto diversi album dal vivo, il più famoso naturalmente Running on Empty, che non è esattamente un album live, nel senso che sono tanti pezzi raccattati qua e là e messi insieme, però insomma è un grandissimo album. Ci siamo ascoltati questa Before the Deluge da un singolo, si chiama I'm the Cat, che è stato registrato al National Stadium di Dublino, come il brano di Glenn Frey in precedenza. Però questo è stato registrato praticamente 2 anni dopo, il 27 giugno del 1994. Lasciamo il country rock californiano e andiamo nel Tennessee insieme a una band formata da 3 fratelli e da un cugino. Tutti e 4 si chiamano Follow Wheel, ma comunemente conosciuti come Kings of Leon. Sono attivi dal 1999, hanno avuto tantissimo successo prima in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, una cosa che avviene non raramente, diciamo. Hanno fatto un solo album live che è reperibile però solo in download, non c'è il formato fisico, e una serie infinita più o meno di singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, il singolo ha un brano in studio che si chiama Sex on Fire, uno dei loro grandi classici, e un brano live che si chiama Knocked Up, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato all'Oxygen Festival di Nas l'11 luglio del 2008. Kings of Leon.

Credo e spero che non abbia bisogno di presentazioni Mr. Iggy Pop from Michigan, un'icona della musica rock di tutti i tempi, iniziato nel 1967 insieme agli Stooges, il suo primo album invece di 10 anni dopo, dopo naturalmente lo scioglimento degli Stooges, che però si sono riformati varie volte, riformati e risciolti varie volte. E il primo album, fra parentesi, The Idiot, vedeva David Bowie come producer, e David Bowie che sono anche le tastiere nel corso del tour che seguì quell'album. Molti lo chiamano il padrino del punk, sono sempre questi nomignoli che lasciano un po' il tempo che trovano, ma comunque ha fatto parecchi album dal vivo, perché è dal vivo che lui rende al top, e alcuni singoli con delle canzoni dal vivo. Questa è una di quelle, abbiamo due versioni di Last for Life, una in studio e quella dal vivo che ci siamo ascoltati, registrato al Face Festival Sample Stadium di Thurles, County Tipperary, il 30 luglio del 1993. Iggy Pop, veramente un'icona della musica. L'ultimo brano che ci andiamo ad ascoltare arriva da un'altra band californiana, esattamente da San Francisco, si chiamano Black Rebel Motorcycle Club, grande band purtroppo misconosciuta, oserei dire. Ha fatto 4 album dal vivo, il primo in realtà è un doppio DVD che comprende come bonus anche un CD, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, e si chiama semplicemente Live. È stato registrato in diverse città europee, fra cui anche Dublino, che loro vanno a omaggiare con questo super classico di Ian McCall, grande personaggio della musica folk irlandese. Il brano lo conoscerete anche tramite la versione dei Pogues, si chiama Dirty Old Town. Loro sono Black Rebel Motorcycle Club.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

Un classico del blues ad aprire la seconda parte di Città Fujiko Live Club di questo incandescente 15 luglio 2026. Come del resto incandescenti sono da diversi giorni le nostre giornate, appunto, scusate il bisticcio di parole. Classico del blues che si chiama Messing with the Kid, riproposto in questa occasione da Joe Bonamassa con il suo nuovo album The Spirit of Rory Live from Cork, che omaggia appunto Rory Gallagher. Infatti questa versione è abbastanza simile, per non dire uguale, alla versione che ne diede Rory Gallagher a suo tempo, ma questo è una cosa che è abbastanza comune a tutti i pezzi che compongono questo album, che ribadisco è un CD più DVD, e che mi lascia ancora un po' perplesso, nel senso che Joe Bonamassa è sicuramente un grandissimo chitarrista, su questo non ci piove, ma Rory Gallagher secondo me era inarrivabile, nel senso che era più sanguigno, più vero, più sporco, più rozzo, però aveva qualcosa che pochi musicisti al mondo hanno. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, come sempre arriva Recorded Today, brani che sono stati registrati nella giornata odierna nel trascorrere degli anni, e ancora una volta, visto che siamo in luglio, festival aperto, festival chiuso, concertoni, concertazzi, 250.000 persone per non so bene chi, nel senso che non ho mai sentito niente consciamente di questo tizio che si chiama Ultimo. E niente, sono tantissime cose, per cui come sempre il criterio di scelta è un brano per ogni decade. E visto che ce ne sono ben sei, andiamo subito a iniziare dal 1974, una band canadese che arriva da Winnipeg, Manitoba, attiva dal 1971 con parecchie interruzioni, è stata formata dai tre fratelli Bachman insieme a Fred Turner, il bassista e cantante. E infatti la band si chiama Bachman Turner Overdrive, band che è ancora attiva, anche se c'è solo Turner e Randy Bachman, uno dei tre fratelli superstiti nel senso di formazione della band. Hanno avuto un grande successo negli anni 70, infatti nella metà più o meno degli anni 70, infatti il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato il 15 luglio del 1974 a Chicago, fa parte di un dischetto che si chiama The Best of King Biscuit Flower Hour Volume 1. E King Biscuit Flower Hour era una trasmissione radiofonica che veniva trasmessa in tutta la nazione nordamericana, ed era un motivo di vanto riuscire ad essere in quella trasmissione. Il brano è un classico della Bachman Turner Overdrive, lo ripeto, 15 luglio 1974, Taking Care of Business.

Bachman Turner Overdrive dal vivo a Chicago, vicini alla loro terra natale che è il Canada. Il brano si chiama Taking Care of Business, 15 luglio 1974. Questa però è un'altra storia, noi andiamo avanti e arriviamo a 1985, che ho già detto, come ho già detto diverse volte, luglio, la prima metà di luglio soprattutto, è deputata al Festival di Montreux, una cosa assolutamente bellissima, spettacolare, incredibile, e un sacco di registrazioni vengono da quel festival. Questa è una di quelle, sono addirittura due registrazioni di due anni diversi, una dell'82 e una dell'85. Non a caso il doppio CD che ci andremo ad ascoltare si chiama Live Montreux 1982-1985, il tutto ad opera di un altro grande chitarrista, non c'è due senza tre, dicevano i saggi, e il terzo chitarrista che ci andiamo ad ascoltare si chiama Stevie Ray Vaughan, from Dallas, Texas, purtroppo deceduto in un incidente in elicottero nel 1990. All'età di soli 35 anni. Nel corso degli anni sono usciti 6 album dal vivo, ma solamente il primo, Live Alive, è stato pubblicato durante la sua vita. Gli altri sono tutti postumi, compreso questo che ci andiamo ad ascoltare. La registrazione è stata effettuata il 15 luglio del 1985. Il brano è un super classico di Stevie Ray Vaughan e dei suoi Double Trouble. Si chiama Texas Flood.

Forse il brano più famoso di Stevie Ray Vaughan, ricordo sempre accompagnato dai Double Trouble, il tutto registrato al Festival di Montreux il 15 luglio del 1985, il suo classico si chiama Texas Flood. Sempre dal Festival di Montreux arriva una registrazione del 1994 ad opera di Willie DeVille, grande personaggio che spero tutti conosciate e apprezziate. Lui in realtà ha pubblicato due concerti registrati a Montreux, uno è del 1982, l'altro è questo del 1994, entrambi però sono catalogati come DVD più CD. Comunque sono tutti e due veramente bellissimi. Ci andiamo ad ascoltare quello della versione 94 perché è stato registrato appunto il 15 luglio e da parte di questo grandissimo personaggio che ci fa ascoltare questa cosa da ballare. State fermi se potete, ma se state fermi vuol dire che avete qualcosa che non va. Demasiado Corazón.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

Vengono da Burlington nel Vermont, è un quartetto che dal 1983, malgrado diverse interruzioni nell'attività come band, hanno sempre lo stesso line-up. Si chiamano tuttora appunto Fish, uno dei miei gruppi preferiti e un gruppo leader nel campo delle jam bands americane. Hanno fatto tonnellate, veramente tonnellate di album dal vivo. Fra parentesi, ho già detto la volta scorsa che c'è una serie che loro pubblicano una volta all'anno più o meno, che si chiama Live Bait, è arrivata al volume 24. Per qualche mese dal momento della pubblicazione il download è gratuito e di solito sono 2-3, delle volte anche 4 o 5 CD, ed è veramente una manna. Comunque, questo invece fa parte di un'altra serie che si chiama Live Fish Series. Sono tanti album, quasi tutti tripli, registrati durante il corso della loro carriera. Questo in particolare del 15 luglio 2003 era registrato a Lusana Amphitheater di West Valley nello Utah, e il brano si chiama Yamar. Veniamo a tempi più recenti, siamo nel 2018 insieme a un supergruppo formato da quella che una volta era la backing band di Steve Lukather, grande chitarrista anche lui, e la sezione ritmica di questa band, Fabrizio Grossi al basso, è italiano ma vive ormai stabilmente negli Stati Uniti, dove è anche un affermato producer, e Kenny Aronoff alla batteria, hanno deciso di formare questi Supersonic Blues Machine, di volta in volta cambiando chitarrista. In questo caso abbiamo il chitarrista che ufficiale, diciamo, si chiama Chris Barras, mentre in molti brani di questo album che si chiama Road Chronicles Live arriva anche Billy Gibbons di ZZ Top a dare una mano. Ma non ho scelto questi brani con Billy Gibbons per dare spazio a Chris Barras. Fra parentesi, visto che questo album è stato registrato completamente in Italia in diverse occasioni, come ospiti appaiono anche Fabio Treves, grandissimo armonicista milanese, e Fabio Brusin, bassista di The Wind, che credo che però non esistono più. Ci andiamo ad ascoltare, registrato al Pistoia Blues Festival il 15 luglio del 2018, Supersonic Blues Machine, il pezzo si chiama Remedy.

Pistoia Blues Festival, 15 luglio 2018, in scena Supersonic Blues Machine. Il brano che ci siamo ascoltati arriva da un album doppio che si chiama Road Chronicles Live e che vede al track numero 3 questo brano che si chiama Remedy. Siamo così arrivati alla conclusione. L'ultima cosa che ci ascolteremo arriva dal 15 luglio 2022. Prima però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 più o meno, 12.25, e musica live di tutte le epoche, di tutti i generi. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, stessa modalità d'uso, stessa frequenza, stesso DAB, stesso web, tutto uguale. Il brano che conclude quest'oggi arriva da Sam Fender, una delle grandi ultime novità musicali inglesi. Ha avuto diversi periodi alternativi in cui pubblicava delle cassette per proprio conto, poi è stato assunto, diciamo così, dalla Polydor, e il suo album di debutto ha avuto un successo strepitoso, è stato al primo posto per non so quanto tempo, così anche il secondo e il terzo. Infatti anche il secondo, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, 17 Going Under, ha avuto un grande successo. È stato pubblicato anche una live deluxe version che comprende allegato un dischetto che si chiama Live from Finsbury Park. È quello che ci andiamo ad ascoltare, e per meri motivi di tempo vi propongo questa Getting Started, che non è che faccia schifo, però ci sarebbero dei pezzi un po' più belli, un po' più lunghi. Comunque, Sam Fender, il suo nome forse non l'avevo detto, 15 luglio 2022, Finsbury Park, Londra, Getting Started. Ciao a tutti da Nevio.

0: Sasaki.
1: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti.

0: e forzare l'Iran nei colloqui in corso. L'Italia nel picco della terza ondata di calore, con temperature fino a 40 gradi, oggi 8 città da bollino rosso, domani 15, al nord attesi anche violenti temporali, tra cui a Milano. Sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi e le ordinanze restano inefficaci, nel pomeriggio scioperano i rider. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. L'esperienza di governo va avanti, non intendiamo fermarci. Il giorno dopo la batosta sulla legge elettorale sono queste le parole d'ordine che filtrano dall'esecutivo. A rassicurare gli animi, almeno a provarci, è stato oggi il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, facendo capire che l'emendamento respinto sulle preferenze potrebbe essere discusso di nuovo quando la legge arriverà al Senato. Il no ieri col voto segreto dei 30 franchi tiratori lascia però scorie profonde a destra, una disfatta che interroga in primis Giorgia Meloni, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia. Quali mosse ora ha la Presidente del Consiglio mentre alla Camera proseguono i lavori della legge elettorale? Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Alla premiazione per la cucina italiana Meloni in giacca bianca è arrivato con un viso parecchio tirato. Non deve essere stata una notte tranquilla, perché probabilmente la spinta iniziale sarà stata quella di sparigliare le carte e aprire una crisi politica, ma la Repubblica parlamentare in cui le è capitato di essere Presidente del Consiglio non le consente di fare ciò che avrebbe voluto col premierato: chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere. Se salisse al Quirinale, Mattarella probabilmente le chiederebbe di verificare se sul voto di ieri ritiene di dover andare in Parlamento e vedere se ha ancora una maggioranza. In questo momento probabilmente sarebbe un azzardo, ma è anche difficile pensare che si accontenti solo di un post sui social da cui trasuda tutta la sua rabbia. Chiama la palude quella che è stato un voto parlamentare regolare, una bocciatura arrivata dalla sua maggioranza, a cui aveva trasmesso un diktat: votate le preferenze perché comando io. Ha forzato ed è andata male ciò che le era capitato con il referendum, aveva personalizzato il voto allora, è accaduto anche questa volta. 3 riforme per accentrare il suo potere, 3 riforme perse. I colpevoli di averle votato le spalle al momento sarebbero coloro che avrebbero perso di più con questa riforma, forse Forza Italia. Con la riforma al voto oggi Meloni dovrebbe allearsi con Vannacci per vincere, Tajani e soprattutto la famiglia Berlusconi avrebbero avuto tutto da perdere. I deputati di Vannacci alla Camera si fanno sentire, vendono la cara la pelle, provocano. Furgioelli a quanto pare avrebbe citato Hitler in aula, chiedono adesso alla maggioranza di votare il loro emendamento sulle preferenze. Una provocazione anche questa, ma anche la fotografia della difficoltà di Meloni, che tra l'altro ha ottenuto anche il risultato di far arrabbiare le donne di destra. Con questa legge poche sarebbero tornate in Parlamento, chissà se tra i 40 c'è anche un dissenso di genere contro la prima presidente donna che, come dice l'opposizione, non riesce a fare nulla per le donne. Linea allo studio.
0: E dunque forse i deputati di Forza Italia, sul segnale dei Berlusconi, ma anche le parlamentari donne penalizzate dalla nuova legge elettorale, i leghisti o anche qualche deputato meloniano, e caccia ai circa 30 franchi tiratori che hanno voltato le spalle a Meloni. La Presidente del Consiglio, sentivate nel post in cui ha espresso tutta la sua amarezza, ha detto che ha vinto la palude. Chi sono i deputati allora che hanno votato no alle preferenze? Sentiamo Flavia Perina, giornalista della Stampa.
2: Chiunque può averlo fatto, nel senso che la norma sulle preferenze è invisa a quasi tutti quanti i parlamentari, tutti sono entrati in Parlamento, sono stati rieletti magari anche più volte sulla base di meccanismi differenti, la fedeltà ai leader, la capacità di costruirsi una posizione interna nel partito. Nessuno aveva voglia di andare a una campagna elettorale per preferenze, anche se edulcorata da una norma che obiettivamente di preferenze vere c'era poco dentro questa norma. Alla fine passavano i capolista per quasi tutti i partiti, passavano i numeri due e forse il 10-15% della platea dei parlamentari sarebbe stato eletto con le preferenze. Però era una cosa che non piaceva a nessuno, quindi possiamo anche andare a caso, chiunque di Forza Italia, chiunque della Lega, chiunque lo stesso anche nell'area, secondo me, di Fratelli d'Italia. Oggi i giornali dell'area di centrodestra usano le parole badoglio, tradimento, come qualcosa di personale nei confronti della Premier, quindi sicuramente nelle relazioni interne di maggioranza questa cosa avrà un peso enorme.
0: E mentre la discussione alla Camera prosegue, le opposizioni hanno ritirato tutti i propri emendamenti dalla legge elettorale. La discussione è ormai una farsa, dicono. La richiesta è quella al governo di rassegnare le proprie dimissioni al Quirinale. I leader del campo largo si sono detti pronti alle elezioni anticipate. Chiara Braga, capogruppo alla Camera della PD.
3: Noi siamo assolutamente pronti, pensiamo anzi che, come dire, prima si chiude questa stagione di governo fallimentare della destra, meglio è. Ovviamente abbiamo lavorato in queste settimane, in questi mesi, e devo dire anche nella gestione di ieri, le opposizioni sono state tutte compatte a dimostrazione che c'è una volontà e un'assunzione di priorità, di responsabilità, cioè quello di riuscire a mandare a casa questo governo e costruire un'alternativa. Quello di ieri è stato un passaggio su un tema specifico, deve continuare con ancora più forza il nostro lavoro di costruzione dell'alternativa sul programma e sulla costruzione di una coalizione convincente senza veti. Noi sappiamo che ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma siamo fiduciosi di poterlo fare perché ci rendiamo conto che la posta in gioco è altissima. La tenuta delle nostre istituzioni democratiche è più forte di ogni distinguo e io sono convinta che questa è la condivisione, è la posizione condivisa da tutte le forze di opposizione che vogliono sconfiggere la destra e dare un altro governo a questo paese.
0: E nella convulsa giornata parlamentare di ieri il governo ha trovato il tempo di approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto differito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Roberto Cornelli è un criminologo, insegna all'Università Statale di Milano.
4: Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo, come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza perché è l'unica materia è su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
5: Tra le misure che vengono introdotte ce n'è una particolarmente controversa ed è quella appunto del divieto di riunione tramite avvertimento del questore.
4: Sì, ancora una volta si utilizza il diritto di polizia, cioè si amplia la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza senza nessuna garanzia dal punto di vista giurisdizionale, però che vanno a ledere diritti costituzionali fondamentali come la libertà di circolazione nel caso del fermo preventivo, addirittura adesso esteso alla movida, neanche più alle manifestazioni, e come il caso appunto del divieto di aggregazione. Insomma, qui stiamo dando davvero una discrezionalità eccessiva senza nessuna limitazione in concreto al potere di polizia.
0: Ora la crisi tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump oggi ha di nuovo alzato i toni minacciando attacchi contro le infrastrutture civili iraniane come nelle prime fasi della guerra. Distruggeremo tutte le centrali elettriche e tutti i loro ponti a meno che non si siedano al tavolo delle trattative, ha detto il presidente statunitense. Nel quarto giorno consecutivo di raid reciproci l'Iran ha fatto un primo bilancio degli attacchi degli ultimi giorni. In quest'ultima ondata di attacchi di Stati Uniti sono morti 30 civili e 7 militari iraniani, mentre sarebbero più di 260 i feriti. La minaccia di Trump di intensificare ancora il conflitto ha l'obiettivo di forzare Teheran nei colloqui in corso. Ascoltiamo su questo Gianluca Pastori, che insegna diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano.
6: Credo ci si trovi di fronte a una fase negoziale caratterizzata dall'uso della forza. Bene o male, il dialogo continua e queste prove di forza fanno parte del dialogo in corso. È un atteggiamento, se vogliamo, molto alla Donald Trump, negoziare da una posizione di forza, non dare mai nulla per scontato. Stiamo negoziando, ma questo non significa che fra di noi non ci sia uno stato di guerra. È una politica trumpiana a cui l'Iran però sembra essersi adattato molto bene. Credo che ancora per parecchio tempo noi dovremmo assistere a questo periodico riaccendersi della violenza. Forse la complessità è proprio questo sovrapporsi, questo questo intrecciarsi di tavoli diversi. C'è la questione di Hormuz, sicuramente, c'è la questione del nucleare iraniano, c'è la questione a cui gli Stati Uniti sono molto sensibili della capacità missilistica dell'Iran. D'altro canto c'è l'Iran che ha

all'arco delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Sono definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana assassinata nel 2021 a Novellara, nel Reggiano, per essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e per 2 cugini della giovane, 22 anni di reclusione invece per lo zio. La decisione è arrivata dopo che la Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati, verso i quali sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sugli arbitri che vedeva indagato l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. L'accusa era concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui alcuni match dell'Inter. Designazioni, era l'ipotesi poi tramontata, legate al gradimento o meno da parte di alcuni dirigenti del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combina.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su Crex da.it e fienilefluo.it.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
9: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.
10: Okay, wrong day, but...

0: tardi. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: 1, 2, 3.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM. All right.

0: Ma perché è importante conoscere la lingua italiana?
1: Per me è importante per lavoro perché l'italiano comunque ti dà più possibilità lavorative. Per te invece, Marta, perché è importante?
2: Per me è importante per studiare in scuola, per capire gli argomenti. Anas, per te come è importante studiare italiano?
3: Per comunicare con gli altri, fare amicizia e capire cosa dicono gli altri.
4: Invece per te, Maxime, perché è importante conoscere la lingua italiana?
5: Principalmente per sapere i miei diritti e doveri, che sono diversi tra diversi paesi. E questo ti permette di integrarsi meglio in società.
6: Rachel, per te qual è stata la tua prima lingua? Hai iniziato a imparare l'italiano o l'inglese?
7: Io sono nata in Italia da genitori nigeriani e ho iniziato parlando inglese, la mia madrelingua.
6: Anch'io sono nata in Italia da genitori nigeriani e ho iniziato a imparare l'inglese.
7: Per te, Selma, qual è la tua prima lingua?
1: Io sono nata in Italia e ho genitori marocchini e penso che la mia prima lingua sia l'italiano, anche perché in casa parlavamo molto italiano.
3: Sanjay, qual è la prima lingua con cui hai parlato?
4: I miei genitori sono dello Sri Lanka, ma io sono nato in Italia. La mia lingua madre sarebbe il Tamil, però stando in Italia ho imparato l'italiano. Infatti io non me ne sono mai reso conto di quale lingua parlavo. Proprio da piccolo confondevo le due lingue o le mischiavo anche. Invece per te qual è stata?
3: Io sono Anas, vengo dalla Libia. La prima lingua che ho parlato è l'arabo. Sono qua in Italia da 3 anni e adesso sto imparando l'italiano. Ciao Max, invece per te qual è la prima lingua con cui hai parlato?
5: Io vengo dall'Ucraina e mia madrelingua è l'Ucraina. Sono venuto in Italia 3 anni fa e da quel momento in poi sto imparando l'italiano.
4: Basir, per te qual è stata la prima lingua con cui hai iniziato a parlare?
0: Allora, io sono nato in Italia, comunque da genitori del Burkina Faso, e la prima parola che dissi fu in italiano, ovvero mamma, però diciamo che imparai entrambe le lingue. Poi mi viene più naturale pensare in italiano e parlare anche italiano a casa, però comunque entrambe le ho maturate insieme.
8: Tu, Mahmoud, che sei venuto invece da poco in Italia, quando devi dialogare con gli altri, pensi in italiano o in arabo?
9: Io sono qua in Italia da 5 anni e dipende dove sono. Tipo a scuola penso sempre in italiano, ma a casa parlo con i miei genitori, i miei fratelli in arabo, quindi a casa penso in arabo. Poi con i miei amici parlo con loro anche in italiano e penso in italiano.
8: Anche tu invece, Tania, visto che sei arrivata da poco in Italia, come pensi quando devi parlare con gli altri?
10: Io vengo dall'Ucraina, sono venuta 4 anni fa e quando parlo a scuola con i professori o con i compagni di classe o con amici penso in italiano, però se mi serve tradurre qualche cosa penso sia in ucraino sia in russo, poi a casa parlo 3 lingue mischio.
8: E a casa invece come pensi?
10: A casa penso in 3 lingue, sia a scuola sia a casa.
0: La lingua, cioè, secondo me è molto importante perché appunto conoscere certi termini secondo me ci fa capire anche la nostra persona, sia culturalmente che anche in altri ambiti. Per esempio, parlando tra amici in questi termini, anche l'utilizzo per esempio di slang, di modi diversi colloquiali che vengono utilizzati, secondo me si riesce anche a capire che tipo di carattere abbiamo.
4: La conoscenza dell'italiano ha influito molto sulla mia identità, perché con le persone che parlano italiano sono una persona diversa da come sono quando parlo il tamil. Infatti con le persone con cui parlo l'italiano sembro una persona più libera. Invece quando parlo tamil sento che è qualcosa che è più restrittivo perché non lo conosco molto bene, quindi ho solo quelle parole per esprimermi. Invece in italiano ho più parole e sono più libero.
8: Quindi il tamil per te è una lingua che, essendo che la parli poco,
0: non ti permette di esprimerti in modo più libero come te lo permette l'italiano?
4: Non credo che il problema sia che lo parlo poco, ma è quello che so, perché al contrario dei miei fratelli, io non l'ho studiato, ma l'ho imparato parlandolo con i miei genitori, quindi alcune parole, cioè la maggior parte delle parole non le conosco, quindi faccio più fatica ad esprimermi con una persona che parla tamil bene. Mentre con l'italiano, studiandolo a scuola e parlandone spesso con i miei amici, sono più libero.
11: Anch'io penso che quando parlo con un albanese, che comunque è nato anche in Albania, quindi sa l'albanese meglio di me, anch'io trovo delle difficoltà, per esempio, nell'esprimermi, perché magari usa delle parole che sono anche abbastanza scolastiche. L'albanese non sono né mai andato a scuola, né ho fatto nulla, l'ho solo imparato parlandolo con i miei nonni e i miei genitori. Quindi anche io, quando per esempio uso delle parole in albanese, che in realtà magari non ci sono perché sono un accento dei miei nonni che comunque hanno delle derivanze abbastanza diverse. Poi anche da molti riferimenti avere un'altra lingua, perché comunque ti rappresenta un'altra lingua, perché oltre a essere un parlato, ma è anche una rappresentanza del proprio paese. È una cosa che si passa alla fine, non è una sola cosa che c'è scritta.
12: Anche secondo me, perché come ha detto lui per gli albanesi, anche io che sono marocchino, visto che sono nato qua e tutto, ho imparato diciamo il dialetto marocchino tramite la famiglia. Quando vado in Marocco, diciamo, non so come, però capiscono, cioè le persone nate in Marocco capiscono subito se uno è nato lì oppure è nato fuori, perché lo senti dall'accento. Cioè, penso che questa cosa un po' tutti gli stranieri che sono nati all'estero si abituano a quella lingua, quindi un po' dimenticano la loro. Per questo deve essere tipo sempre praticata a casa e tutto.
11: Comunque sì, anche per esempio quando parlo con dei miei amici sono molto limitato anche quando parlo in albanese, perché loro lo sanno meglio ed è una cosa effettiva. Però quando parlo con i quelli della mia età non è un problema, perché comunque loro alla fine mi riescono a capire, perché ci sono alcune parole albanesi che sono anche un po' italiane, quindi mi capiscono molto bene. Invece poi quando parlo con le persone più grandi è più difficile, perché loro lo sanno veramente bene, non provano neanche a capirmi, quindi sono molto limitato anche nel parlare.
12: Anch'io come lui, parlando italiano mi sento più fluido, anche perché non devo pensare tanto alle parole che devo dire, cioè parlo più tranquillamente che tipo in arabo, che delle volte devi pensare prima alla parola che devi dire per sapere se è detto in modo giusto, così ti capisco. Quindi anch'io come Sanjay mi sento meno libero.
1: Anche per me, come dice Sanjay, conoscere tante parole in una lingua rende più sicuri. Per esempio in Marocco mi ritengono timida perché non parlo tanto arabo, mentre in Italia sono più estroversa perché conosco molto meglio la lingua.
13: Secondo me la lingua non è più solamente un attrezzo che utilizziamo per comunicarci, ma una cosa che ci identifica e forma la nostra personalità, tanto è che molti vengono riconosciuti per la lingua che usano, la cultura che hanno. Come quando andiamo nei nostri paesi, la lingua ci definisce come persone, come magari viaggiatori che possono notare che non fanno parte della nazione, comunque del paese, e quando siamo qua possiamo usare la nostra lingua per differenziarci e farci notare, comunque, cosa che ci forma nel carattere e la nostra essenza.
12: Anche secondo me, perché sapendo più lingue così, diciamo che viene definita anche la persona. Come per esempio se io incontro un ragazzo arabo, egiziano, tunisino, cioè ci parlo, ci capiamo subito. Se io non parlavo arabo, difficilmente lo saluterei o magari ci sarei anche amico. Quindi penso che questo fattore influenza ognuno di noi. Per esperienza personale, se becco un altro ragazzo marocchino che è nato qua in Italia, cioè abbiamo più scelte per comunicare, o in italiano, o in arabo, o in tutte le lingue che si sa, e la maggior parte dei miei amici li facciamo un misto. Iniziamo la conversazione in arabo, ci salutiamo e poi dopo mettiamo parole in italiano. Comunque questa cosa la puoi fare con una persona che ha la tua stessa esperienza, non in Marocco, perché in Marocco se cominci a mischiare con uno l'italiano non ti capisce.
9: Io ad esempio che sono qua da pochi anni, quando trovo gli amici stranieri capisco subito se sono nato qua o sono nati nel proprio paese, cioè si capisce dal accento, cioè anche dal comportamento si capisce molto, quindi per me è facile individuarlo se è nato qua o nato nel proprio paese. Conoscere l'italiano non serve solo per studiare, ma anche per comunicare le persone, perché è molto importante farsi capire cosa intendi o cosa vuoi dire. Tania, cosa pensi?
10: Sono convinta che l'italiano è molto importante, perché anche per persone che sono arrivati in Italia e non sanno bene italiano non possono esprimere tutto che hanno studiato nella sua lingua madre, anche non possono fare qualche scuola più difficile per il motivo di non sapere bene la lingua italiana.
5: Però secondo me, studiando un'altra lingua, in nostro caso italiano, noi perdiamo le nostre conoscenze che abbiamo avuto in nostri paesi da dove proveniamo, perché siamo trasferiti in un altro paese, stiamo studiando una nuova lingua per noi, smettiamo di praticare argomenti che abbiamo, cioè che lo sapevamo in nostra lingua e nei nostri paesi. Quindi italiano è importantissimo per lo studio, perché dopo che hai imparato italiano hai la possibilità di studiare le conoscenze che hai già saputo in nuova lingua, e questo studio sarà molto più facile rispetto a questo che hai studiato in tuo paese.
4: Conoscere una lingua ci rende liberi, ma soprattutto ci fa esprimere meglio.
3: Nel mio caso, che ho la madrelingua arabo, quando sono appena venuto in Italia mi sentivo escluso dai miei amici, perché avevo la mancanza di avere la lingua italiana, non capivo nulla, quindi in certi pensieri dicevo che adesso mollo, non studio più e così. Invece ho fatto il contrario, cioè facevo tanti corsi, studiavo a casa, è stato utile tanto per me, quindi non è facile capire come potrei studiare.
14: Janas ha ragione, perché è successo anche a me che un mio amico è arrivato da poco in Italia, marocchino, che ho visto che era in difficoltà con la lingua, e visto che andò bene la lingua ho cercato di aiutarlo e spiegandogli molte sia pronunce che accenti, e ogni volta che parlavamo vedevo che imparava sempre di più. Ho notato che a parlare con gli amici l'italiano si impara molto più velocemente.
0: Ares, quanto è importante per te, secondo te, parlare italiano quando a casa invece si parla la propria lingua madre?
3: È tanto più importante impararci in italiano, perché ovunque tu vai, se anche parli in modo sbagliato loro ti correggono, e se anche sbaglio una lettera o una parola che non riesco a dire, ci sono tanti miei amici che mi correggono bene, e attraverso questa pratica qua mi sono migliorato a parlare bene l'italiano un pochino. E a casa un po' tosta parlare italiano, perché l'unico che persona che mi riesco a parlarlo è il mio fratello Mezzano, che è l'unico che parla italiano, perché ha fatto le medie con me, ha fatto tanti corsi di italiano. L'unico che a casa, se anche parliamo in arabo, è l'unico che mi parla in italiano. Così anche se parliamo in italiano, i miei genitori alcune volte, che quando siamo arrabbiati dei miei nostri genitori, parliamo in italiano in modo con cui i nostri genitori non ci capiscono nulla, e quindi è una cosa per alcuni pelle, alcuni no, perché vedono che i loro genitori che non riescono a parlare italiano, invece loro sì, quindi hanno voglia di fare capire i loro genitori l'italiano o farli insegnare.
14: Secondo il vostro parere, la scuola riguardo cosa ne potrebbe fare sugli stranieri che vengono e non sanno la lingua italiana?
11: Secondo me anche la scuola dovrebbe mettersi nei panni del ragazzo che arriva qui, perché comunque è anche una cosa proprio di pressione, perché comunque un ragazzo che arriva qui non, secondo me, è l'ultima cosa che pensa imparare la lingua, perché comunque deve anche considerare la sua situazione da cui arriva. Quindi per l'insegnamento dell'italiano dovrebbe essere una cosa non spinta, ma una cosa che è anche un po' velata, cioè fargli imparare l'italiano senza proprio metterlo in condizione di costringerlo, perché nessuno può sapere cosa sta vivendo a casa.
13: Qualcosa che secondo me è applicabile e possibile sarebbe integrare la persona che arriva in una classe in cui c'è già una persona che parla la sua lingua, in modo da facilitare una comprensione già dall'inizio, e questa persona che si sentirà anche più fraterna, essendo che hanno qualcosa in comune, lo aiuterà ad imparare l'italiano attraverso la loro lingua principale, arrivando poi all'italiano e facendolo comunque inglobare nella classe di cui fa già parte.
7: Io penso che sia necessario fare un test al doposcuola. Chi lo supera va nel gruppo avanzato, chi non lo supera resta nel gruppo base per imparare l'italiano.
4: Secondo me la scuola dovrebbe collaborare più con la famiglia dell'alunno in modo da colmare i suoi problemi e trovare una soluzione.
9: Secondo me è importante organizzare dei corsi di italiano e anche e soprattutto parlare con le persone, ascoltare tanti film e fargli fare tanti corsi di italiano.
12: Anche secondo me dovrebbero fare questi corsi per la gente appena arrivata, più che altro il pomeriggio, perché facendogli la mattina tanti ragazzi e ragazze saltano, diciamo, il programma e restano indietro dopo rispetto agli altri. Quindi per me facendo dei corsi il pomeriggio solamente con classi di ragazzi che devono imparare l'italiano sarebbe meglio, sarebbe più proficuo, diciamo.
1: La scuola dovrebbe coinvolgere anche i genitori, per esempio offrendo corsi italiano e incontri per aiutarli a capire meglio la lingua. Così possono aiutare i figli a casa e tutta la famiglia si sente più integrata.
6: A questo proposito, nello studio dell'italiano, perché non è madrelingua, lavorare in gruppi aiuta a parlare di più e sentirsi meno in difficoltà.
10: Secondo me è importante se scuola farà i corsi di italiano, poi se i professori aiuteranno agli studenti di imparare la lingua. E anche molto importante di confrontare con i suoi compagni di classe per far sforzare studente per imparare italiano, perché così avrà motivazione per studiare di più e esprimere se stesso. Poi è importante anche di spiegare grammatica in italiano, che è difficile da capire ad un studente che è appena arrivato in Italia.
2: Anch'io penso come Tania che bene fatto corsi italiani e anche parlare con persone che parlano in italiano per aiutare a parlare in italiano.
5: Speriamo che con questa puntata siamo riusciti a spiegare l'importanza della conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri. Ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo.
15: Verba Manent, terza annualità.
16: Ciao a tutti, io mi chiamo Marco e sono uno dei ragazzi della terza F della scuola secondaria di primo grado Guido Guinizzeri di Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Oggi vi parleremo di un progetto che ci sta molto a cuore, dal titolo Il Grande Volo, un progetto di inclusione, che racconterà più voci l'inclusione come un cammino condiviso in questi 3 anni dalla nostra classe e dai ragazzi del centro diurno per adulti con disabilità Le Rondini, attraverso le molteplici esperienze realizzate insieme.
17: Ciao, io sono Chiara. Come diceva Marco, il progetto è giunto al suo 3° anno ed è stato svolto in collaborazione tra la nostra classe e i ragazzi del centro diurno Le Rondini. Se ci chiedessero di riassumere in poche parole ciò che tutto questo ha significato per noi, potremmo dire con certezza che il messaggio più bello e forte è che non dobbiamo mai mettere etichetta alle persone, ma dobbiamo conoscerle. Perché anche dove ci sembra di vedere solo limiti, ci sono 1000 potenzialità. Questo percorso ha cambiato la prospettiva di tutti noi ed è per questo che abbiamo deciso di raccontarvelo insieme, attraverso le nostre voci e quelle dei ragazzi del centro Le Rondini.
18: Ciao a tutti, io sono Christian e insieme ai miei compagni Ada e Simone farò alcune domande ai nostri amici del centro. Iniziamo da Simone. Ciao Simone.
19: Ciao Christian.
18: Innanzitutto ti voglio chiedere di spiegare a chi ci sta ascoltando quali attività si fanno al centro di Livorno.
19: Le attività che svolgiamo sono musica terapia, biblioteca, spesa, laboratori emozioni, laboratori artistiche e attività, piscina, gite e tanto altro.
20: Alessandro, e perché avete deciso di chiamarlo proprio Le Rondini?
21: Perché è una canzone di Lucio Dalla e il centro si trova via Lucio Dalla.
5: Come vi è venuta l'idea di proporci una collaborazione?
21: Perché volevamo fare conoscenze, esperienze nuove.
18: Adesso parliamo un po' dei progetti che abbiamo fatto insieme, partendo da quello realizzato durante il primo anno, e cioè dalla creazione di una panchina inclusiva. Una panchina dove al centro può essere posizionata una sedia a rotelle. Intervisterò Lele, che ci risponderà in modo alternativo, attraverso gesti che abbiamo tradotto in suoni. Quindi Lele, ti è piaciuto partecipare a questo progetto?

0: E la panchina ora dove si trova?
1: A Buonanuovi, alla Guinzani.
2: Grazie mille, ma questo è solo l'inizio e ci sono ancora molte cose da raccontare. Stay tuned.
3: Eccoci tornati, io mi chiamo Simone e adesso tocca a noi a farvi qualche domanda. Christian, quando siete venuti al centro la prima volta, che cosa avete pensato?
4: Beh, all'inizio eravamo un po' a disagio e in imbarazzo, perché non vi conoscevamo e non eravamo mai stati all'interno di un centro diurno come il vostro. Poi però, un po' alla volta abbiamo imparato a conoscerci. Siamo entrati in confidenza e allora è diventato tutto più facile.
5: Ada, come vi siete trovati a lavorare con noi?
6: Lavorare con voi, Alessandro, è stato molto interessante e stimolante, perché ci ha dato l'opportunità di fare cose che altrimenti non avremmo potuto fare, utili a voi, alla nostra comunità scolastica, ma anche al territorio.
5: Simone, durante il secondo anno vi ricordate che progetto abbiamo realizzato e dove si trova ora?
2: Certo, Ale, abbiamo realizzato una casetta del Book Crossing utilizzando materiali di recupero. La casetta ora è presso il vostro centro e contiene dei libri che possiamo scambiarci tra di noi, ma anche con gli abitanti della nostra cittadina, diventando così un modo per rivederci e fare magari nuove conoscenze.
3: Giusto, grazie mille. Ragazzi, passiamo ora la parola a Marco De...

0: Io hashtag centro diurno.
1: Prima di concludere il nostro podcast, vogliamo sottolineare quanto questo percorso sia stato importante per noi, perché ci ha fatto cambiare prospettiva.

L-O-U. This man.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
4: La Rai Network, le notizie. Il governo e la maggioranza insistono nella linea di

ritrovati. Ciao a tutti e ciao a tutte, cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko, qui su Distorsioni Sonore, il programma che per un'oretta e mezza ogni mercoledì, almeno fino alla fine di luglio, vi accompagna un po' in quelle che sono le lande del rock e del metal attraverso un po' di aneddoti, soprattutto un po' di novità dal punto di vista di concerti, uscite discografiche e quant'altro. Come state, figliole e figlioli? Spero non vi stiate sciogliendo come neve al sole, diceva qualcuno. Ma insomma, quest'oggi, oltre a essere una delle giornate più roventi di quest'estate, almeno a quanto dicono i meteorologi, sarà anche una puntata bella pregna di oltre novità, ma anche qualche resoconto, perché come vi dicevo settimana scorsa, appunto sabato scorso comunque, ci sono stati gli Opet qui a Bologna e hanno fatto un concerto della Madonna, ma ancora di più è stata una sorpresa, almeno mia personale, i Blood Incantation, che hanno aperto le danze, come si suol dire, con ben due brani. Sì, perché i Blood Incantation, per chi non lo sapesse, sono una band statunitense che è stata fondata nel 2011 a Denver e fanno progressive death metal. Io ci aggiungo anche con sferzate un po' di psichedelia, qualcosa di, lasciatemi molto intendere, tra virgolette space, non dico space rock, però insomma tutta quella sensazione un po' di quasi fantascientifico ogni tanto. Ma sono una bestia allucinante, sono stati veramente fenomenali. Ma io vi avevo anche promesso che avremmo ascoltato quest'oggi qualcosa dei Blood Incantation, e quindi chi è all'ascolto mi faccia sapere eventualmente se conoscevate questa band o se sarà la primissima volta che ascolterete qualcosa di loro. Me lo potete far sapere via SMS, WhatsApp o Telegram al 333-1809-494, come al solito. Io vi dicevo anche che loro non sono esattamente autori di canzoni brevi, perché mediamente durano durano 20 minuti, ma sono delle suite, quindi per fortuna, da questo punto di vista, almeno radiofonicamente parlando, sono molto contento che in Absolute Elsewhere, che è il loro ultimo album datato 2024, fotonico, ve lo dico già, fotonico, sì, ci sono soltanto due brani, diciamo così, si chiamano uno The Stargate e l'altro The Message, però ciascuno di loro è diviso in tre sezioni, per quello vi dicevo suite, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare Stargate, proprio la sezione numero 1. Signore e signori, benvenuti e bentornati su Distorsioni Sonore.

Diciamo che è stata una partenza così delicata. La trasmissione di oggi è partita con delicatezza. Blood Incantation, per l'appunto, Stargate, The Stargate, la prima parte di questa suite che fa parte del loro ultimo album. Vi ripeto, erano la band di apertura per gli Opeth, sia a Pompei, concerto meraviglioso soprattutto per la location e l'acustica, sia nella data di Bologna di sabato scorso, acustica un po' meno, però l'audience, come si suol dire, il pubblico presente era bello carico. Sono molto contento che tra l'altro già alle 7:10, 7:15, quando hanno iniziato loro, c'era un nutrito numero di persone. Bello, bello, mi fa sempre piacere. Ultima postilla, se me la concedete, per quanto riguarda il concerto per l'appunto degli Opeth, devo fare un plauso finalmente alla band che ha la migliore formazione da 20 anni a questa parte, soprattutto alla batteria. Il batterista nuovo degli Opeth è una macchina da guerra. Tra di loro, praticamente lui è un ragazzino perché è classe 94, Michael Ackerfeld invece del 72, se non vado errato, ma è fenomenale. Riproporre Deliverance senza cannare un passaggio che ne sia uno, tanto di cappello, ho goduto come un riccio a Ferragosto. Ma noi cambiamo intanto pagina e vi andiamo un pochettino negli Stati Uniti d'America, perché qualche settimana fa vi avevo proposto i Mastodon, che stanno per tornare. Il 28 agosto ci sarà Marrow Deep, che è il loro nuovo album, ma anche diciamo un po' un banco di prova dopo varie vicissitudini della vita che hanno dovuto affrontare. Ma è uscito nelle ultime ore un nuovo singolo che si chiama Snakes for Dinner, e io direi, senza ulteriori indugi, ce lo andiamo bello a gustare. Signori e signori, un'altra bella simpatica mazzata sopra.

E questo era il nuovo dei Mastodon, Snacks for Dinner. Beh, bella mazzata. Parentesi, mi piace più del primo singolo, devo ammetterlo. Ma sono le 15:57 minuti proprio in questo istante, signori e signori, e io direi proprio di andare velocissimamente. Ho fatto un cambio di scaletta perché se no sarebbe stato troppo lungo il prossimo pezzo, e vi dico subito, passiamo proprio di pane in frasca come genere musicale, vi dico che i Camelot avranno due date in Italia, a Milano e a Padova, novembre 2026, per la precisione 17 novembre saranno a Trezzo sull'Adda Live Club, quindi provincia di Milano, e poi il 18 novembre al Padova, al Hall di Padova, gran bel posto per sentire i concerti. Ci saranno insieme a loro gli Exit Eden e soprattutto i Temperance, che quindi ci andiamo ad ascoltare perché sono tra i miei gruppi preferiti di un certo periodo della mia vita, quando ero proprio infognato, come si dice tecnicamente, in quel genere musicale. Ce li andiamo ad ascoltare e poi ritorniamo con la seconda parte di Distorsioni Sonore.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: E siamo tornati qui su Distorsioni Sonore per il secondo blocco del programma. Ecco, c'è stato un attimo di cambiamento di programma, di scaletta, perché insomma, giustamente io vi volevo far ascoltare per bene sin dall'inizio il Blood Incantation. Loro si sono dilungati un poco, ma va bene così, va bene così. Noi ritorniamo in carreggiata, vi stavo parlando prima dei Camelot che saranno di nuovo in Italia nei primi giorni d'autunno, praticamente nella prima parte dell'autunno 2026 a Milano e a Padova, ma tra qualche giorno invece a Ferrara, sempre con la F inizia, va bene. Sempre con la F inizia a Ferrara, ci saranno Halloween, Wine Rose e Vision of Atlantis, che si esibiranno, per la precisione, sabato 18 luglio 2026. Gli Halloween, io lo dico spassionatamente, se siete amanti del power metal, non necessariamente dei nostalgiconi, ecco, ci tengo a precisare soprattutto questo punto, e non avete mai visto gli Halloween dal vivo, se avete l'occasione andate, perché è uno spettacolo che ne vale la pena. Tra l'altro io l'ho visti, li vidi in supporto agli Iron Maiden al Firenze Rocks del 2018, quindi con una setlist un po' tagliata. Ho goduto comunque. Gli amanti del power metal non verranno minimamente delusi, soprattutto non ricorrono più, come è stato in passato, hanno messo loro stessi a delle registrazioni per le voci, quindi se uno stecca, amen, ma non fa niente, sono veramente pazzeschi, fanno un concerto di due ore e mezza all'incirca, quindi. Eppure i Wine Rose, sono contento per loro che stanno acquisendo sempre maggiore pubblico e sempre maggior fama anche in Europa, maggiori apprezzamenti, e quindi insomma l'appuntamento è questo sabato 18 luglio al Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea, e l'apertura delle casse, eventualmente se non avete ancora acquistato il biglietto ma volete andare, ci sono ancora un po' di biglietti, dalle 17 in poi potete andare, poi c'è l'apertura delle porte ufficiale alle 18, poi inizio concerti alle 19 con i Vision of Atlantis, poi alle 20.05, cosa particolare, Wine Rose, e poi alle 21.25 inizieranno gli Halloween. Questi sono gli orari aggiornati al 15 di luglio, quindi di stamattina proprio. Una notizia più fresca del genere non ce l'abbiamo, quindi meglio di così non si può. Ma a proposito di Halloween, ci andiamo ad ascoltare un pezzo delle simpatiche zucche d'Amburgo, come vengono chiamati dei fan. Ma andiamo indietro, indietrissimo, il passato. Proprio c'era Kay Hansen che faceva sia chitarra solista, ma anche soprattutto voce solista. Signore e signori, scapocciamo un po' con Victim of Fate.

Quanto adoro Kay Hansen. Tra l'altro, Victim of Fate fu riregistrata quando nella band entrò Michael Kiske, che poi è, diciamo, il fautore di quelle cavalcate in su e giù per le note vocali dei due Keeper of Seven Keys degli Halloween. Però con lui alla voce, con Kiske alla voce, questa Victim of Fate secondo me perde di aggressività. Kay Hansen ci mette veramente la cazzimma, come dicono a Bolzano. Ma noi torniamo un pochettino qui su Distorsioni Sonore per proseguire il programma, non prima di avervi detto che ovviamente ci potete ascoltare su Radio Città Fucico, siete su Radio Città Fucico 103.1 in FM se siete a Bologna e dintorni, oppure grazie alla tecnologia Radio DAB Plus ci potete ascoltare in tutta l'Emilia Romagna, tutta la Toscana e tutta la Lombardia. Infine, se ci volete ascoltare in streaming, c'è anche il sito www.radiocittafucico.it, c'è il player per ascoltarci per l'appunto in streaming, mentre nel frattempo magari vi leggete anche un po' quelli che sono gli articoli che la redazione pubblica di giorno in giorno. Infine, se invece siete, che ne so, in Sri Lanka per motivi di lavoro, per motivi di ferie, qualsiasi motivo, siete lì, Sri Lanka, quindi Radio Città Fucico non c'è con la Radio DAB Plus, avete, che ne so, qualche blocco strano su internet, niente paura, perché se andate sugli store Android o iOS, a seconda del dispositivo che avete, scaricate l'applicazione Radio Città Fucico, problema risolto, potete ascoltare le dirette, potete leggere tutto quello che viene pubblicato sul sito. Detto questo, noi ci spostiamo dalla Germania alla Svizzera. Voi direte: perché alla Svizzera? Perché è uscita qualche settimana fa il nuovo singolo dei Corleoni. Corleoni, sì, non c'è nessun intento di prendere in giro gli italiani, ok, ma perché c'è il buon Leo Leoni, che è il chitarrista dei Gotthard, nonché Deus Ex Machina, per l'appunto, dei Gotthard, che da un po' di tempo a questa parte ha questo progetto parallelo che secondo me riprende anche un po' meglio, diciamo, quello che era lo spirito originario dei Gotthard, quindi hard rock bello, corposo, massiccio, 100% classic hard rock, quindi non si inventano nulla, ma è di quello fatto bene che ce lo si riesce a godere, perché è fatto a puntino. Quindi noi ci andiamo ad ascoltare questo nuovo singolo, per l'appunto, dei Corleoni. Si chiama Generation Rock, quindi più autoreferenziale del genere non si può, ma è veramente, veramente interessante. È un bel ascolto da fare quando siete in macchina a finestrini completamente abbassati, come era un tempo.

0: Corleone, Generation Rock, appunto hard rock, quello dritto, senza fronzoli, senza dire cerchiamo di innovare in qualsiasi maniera. No, chitarroni, batteria dritta 4/4, potentissima dal punto di vista sonoro, voce un po' robusta, graffiante, dicevano magari in altre epoche radiofoniche, però tanto è vero, alla fine ha una bella potenza vocale anche il cantante, e quindi così un ascolto piacevole senza troppi fronzoli. Ma noi siamo alle 16:22 di questo mercoledì 15 luglio, siamo in dirittura d'arrivo sulla conclusione di questo secondo blocco di distorsioni sonore, e come oramai sapete, questo significa solo una cosa: è arrivato il momento di ascoltarci una cover magari fatta in maniera particolare, oppure una cover che ha una storia un po' particolare, che ha scalzato ogni tanto l'originale per quanto riguarda la celebrità, l'essere più famoso ancora dell'originale. Ricordo sempre agli inizi, abbiamo ascoltato agli inizi questa rubrica, Hurt, rifatta da Johnny Cage, al posto dei, che è diventata molto più famosa di quella dei Nine Inch Nails. Mi sto arrabattando, chiedo scusa, è la calura, hai la calura, ma noi andiamo un po'. Johnny Cage, scusatemi, ho in mente il film di Mortal Kombat, il secondo, che devo ancora vedere. La mente, il caldo e la filmografia trash di Andrea, tutto insieme in un solo secondo. Torniamo un attimo, riprendiamo le briglie della situazione, per l'appunto cover. Quest'oggi vi propongo qualcosa che viene da una band trash metal che però ha avuto fortune molto alterne, nel senso che è una di quelle band proprio della zona di San Francisco, quindi della stessa zona dei Metallica, per farla più semplice, che però è rimasta sempre un po' di nicchia, adorata da chi è amante del genere, ma insomma il grande pubblico non li conosce molto. Vi sto parlando degli Heathen, spero di averlo pronunziato bene, significa pagano fondamentalmente. E loro che cosa hanno fatto? Praticamente, siccome quest'anno sono i 50 anni degli Iron Maiden, siccome loro stessi sono grandi fan, hanno deciso di reinterpretare un brano degli Iron Maiden stessi. Non sono andati con il solito Number of Beasts, The Trooper, eccetera eccetera. Mi fa piacere che abbiano preso in considerazione un pezzo comunque famoso della band, ma non quella di primissima fascia, ovvero sia The Prisoner, che è un pezzo derivante direttamente da Number of Beasts come album, quindi 1982, e loro l'hanno rielaborata nel loro genere. Ovviamente il cantante, non Dave White, non raggiunge i picchi di Bruce Dickinson, ma se la cava molto bene. Questa è una cosa che apprezzo sempre quando si tratta di cover o rielaborazioni: non dover copiare a tutti i costi l'originale, ma cercare di fare un lavoro quantomeno onesto. Signore e signori, ci andiamo ad ascoltare questa nuova interpretazione di The Prisoner degli Iron Maiden, direttamente dalla band trash metal Heathen.
1: I will not make any deals with you. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed or numbered. My life is my own.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: E siamo tornati qui su Distorsioni Sonore per la terza e ultima parte del programma. Bene, bene, bene. Quindi questo cosa significa? Oltre al fatto che ovviamente stiamo giungendo pian pianino alla conclusione. Due cose. Uno, il cambio di base. E due, il fatto che questa ultima mezz'ora, come di consueto, oramai è una tradizione ben consolidata di Distorsioni Sonore, qui ci concentriamo soprattutto su quelle che sono le novità o le riscoperte del mondo rock e metal, però un po' più underground, un pochettino più di nicchia. Ci sono quegli artisti, quelle band che magari sono anni e anni che stanno macinando, ma che hanno un bacino di utenza, un bacino di pubblico abbastanza ristretto, e altri invece, altri artisti che stanno muovendo i primi passi, ma che sono molto promettenti. Noi iniziamo con qualcosa che viene dal di là dell'oceano. Siamo negli Stati Uniti, come oramai sapete, qui presente Andrea oramai gioca a carte scoperte, e quindi il pallino dello stoner ve lo piazza puntualmente ogni puntata. Ma vedo comunque, tra l'altro, sui DM che ricevo su Instagram, tra l'altro c'è proprio l'account ufficiale di Distorsioni Sonore, basta che cercate Distorsioni Sonore, trovate immediatamente l'account ufficiale del programma, e vedo per l'appunto che apprezzate molto di queste novità. La cosa mi fa molto piacere, e proprio per questo sono andato per l'appunto al di là dell'oceano, negli Stati Uniti d'America, ancora più precisamente nel Cincinnati, signori e signori, per andare a pescare i Valley of the Sun, che è una band stoner per l'appunto, che muove i suoi primi passi nel 2010-2011, quindi già sono quei 15 anni di attività, e il 10 luglio scorso hanno rilasciato un nuovo singolo che si chiama The Whiskey Elf, che è proprio quello che uno si aspetta. Stoner, quindi riff granitici, chitarre sempre in primissimo piano, voce un po' roca, ma ci sono comunque quelle accortezze che non ti fanno sbadigliare, che ti fanno comunque inconsciamente rimanere collegato con ciò che tu stai ascoltando. Quindi, signori e signori, io vi ho introdotto un po' quello che è il mondo dei Valley of the Sun direttamente dal Cincinnati. Ci andiamo ad ascoltare questa The Whiskey Elf, fresca, ci sono 38 gradi fuori, ma insomma ci siamo capiti un poco, ce l'andiamo un pochettino a godere.

Valley of the Sun, e ditemi se non avete sentito il sole che vi cuoce le cervella. No, comunque questo è l'ultimo brano per l'appunto della band, fresco fresco di stampe ma caldo caldissimo di sound, The Whiskey Elf. Vi dicevo insomma che hanno anche delle voci grosse, graffianti, cavernose, un pochettino così, ma nel senso anche che nella discografia, se l'andate un pochettino a spulciare, comunque anche dal punto di vista vocale sanno il fatto loro. Vi consiglio, già che ci sono, perché ho qui aperto un po' di file con qualche consiglio sempre dei Valley of the Sun, di andarvi ad ascoltare Old Gods oppure Earth Aflame e Riding the Dunes, che sono tre canzoni letteralmente a caso prese nel mischione, ma che secondo me, se siete di quelle persone che magari il brano completamente strumentale sì, vi sconfinfera ma solo fino a un certo punto, ecco, questi brani, queste canzoni che vi ho appena citato invece sono complete di anche melodia vocale, e secondo me, sentite il buon Andrea, non fate male a dare una sbirciata, perché loro valgono il prezzo del biglietto. Non pagate niente, ma a maggior ragione non avete nulla da perdere, solo da guadagnare. Noi proseguiamo alle 16:43 di questo lunedì, non è martedì, non è, ma è certamente mercoledì tostissimo, signore e signori, ma con un graditissimo ritorno, perché vi parlo, allora anzitutto abbassiamo un attimo i toni, scaliamo di marcia, come si

stato Bad Amygdala di fare qualcosa di un po' differente, sempre rientrando nel, diciamo, sottogenere ballad, ecco così, però cercando di fare qualcosa di un pochettino più personale, un pochettino più originale rispetto la media, diciamo, di quello che si ascolta usualmente. Il brano è uscito da pochissimo, proprio in queste ore, e noi ce lo andiamo ad ascoltare. Vi dirò di più, sono molto contento del ritorno di questa ragazza e sono molto contento che stia continuando il suo percorso artistico ancora agli albori. Signori e signori, ci andiamo ad ascoltare per l'appunto Epilogue di Bad Amygdala.

Bad Amygdala Epilogue, vi dicevo, un cambio di registro rispetto giustamente a Hollywood Sun, proprio un ribaltone, ma ci tenevo molto a farvelo ascoltare perché lei è una di quelle artiste che sta muovendo per l'appunto i primi passi in questo mondo musicale, della discografia, dell'industria musicale, secondo me ha tanto tanto potenziale, quindi mi fa piacere nel mio piccolo e piccolo di distorsioni sonore di dare spazio a questi artisti e a lei nello specifico. Brava, continua così. E a parte questi insomma incoraggiamenti da parte dello zio Andrea, io direi che sono le 16:49, signori e signori, qua su Radio Città Fucico. Distorsioni sonore sta volgendo al termine per questa puntata di un caldissimo luglio. Vi ricordo che la trasmissione andrà in onda in diretta fino alla fine di luglio, per l'appunto, fino alla fine del mese, poi ci riposiamo, mi riposo un attimino e rimetterò un po' le carte in tavola per vedere un po' soprattutto se la trasmissione verrà confermata o meno per la prossima stagione qui di Radio Città Fucico. Ma nel frattempo vi dico, parentesi, che vi devo ringraziare tantissimo perché mi fate sapere che insomma quello che sto facendo vi piace, e la cosa mi fa altrettanto piacere. Ma a parte questi convenevoli, ci salutiamo con una band simile sconosciuta come duopo, insomma, in questa ultima mezz'ora di distorsioni sonore. Loro si chiamano Ablaze, sono una band australiana hard rock, ma in realtà negli anni 80 faceva qualcosa di molto più affine, diciamo, anche un po' a quelle che possono essere le sonorità della New Wave of British Heavy Metal. Sono andato a rispulciare qualcosa proprio che secondo me nemmeno loro si ricordano, ovvero sia Mr. Lord, che è uno dei, appunto, dei loro brani più vecchi. Ora, se li volete andare a cercare, fanno comunque del dignitosissimo hard rock, molto godibile, molto comunque orecchiabile, assolutamente, ma per l'appunto in precedenza facevano un po' questo misto di hard rock ma con influenze di quello che era all'epoca dominava, insomma, il circuito hard rock heavy metal, ovvero sia la New Wave of British Heavy Metal. Signori e signori, noi ci risentiamo settimana prossima, sempre se non mi sciolgo dal calore di quel di Bologna, e io vi auguro un bellissimo e ottimo proseguimento. Ciao!

parlare di questo spazio lanciando l'idea di realizzare alloggi per i lavoratori del Tecnopolo. Un'idea che non piace né a Potere al Popolo, che chiede un'istruttoria pubblica, né a Resistenze Spaziali, che è un gruppo di realtà che da tempo sta elaborando un piano dal basso per il riutilizzo pubblico di quegli spazi. Parleremo di questo, poi parleremo del nuovo pacchetto sicurezza licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri. Mentre eravamo un po' distratti per quanto accadeva in Parlamento sulla legge elettorale, il CDM ha licenziato una nuova ondata di misure repressive che addirittura estendono ai minorenni il fermo preventivo già contestato ed introdotto nel precedente pacchetto sicurezza. Di questi temi parleremo oggi, prima di tutto però un po' di musica.

0: Magnificent. Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e, come anticipato, parliamo dell'ex caserma Sani di Bologna, in particolare in Bolognina. Un'area di 10 ettari molto grande, abbandonata dagli anni 90, su cui da tempo l'amministrazione comunale propone piani di recupero che però, insieme ad altre ex caserme ormai abbandonate, non stanno trovando la luce. Di questo tema il sindaco Matteo Lepore e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale nei giorni scorsi sono tornati a parlare, in particolare proponendo che quelle aree diventino un complesso residenziale dedicato ad alloggi per i lavoratori del vicino Tecnopolo. Un'ipotesi che non piace, ad esempio, a Resistenze Spaziali, un gruppo di realtà che da oltre un anno si sta trovando per elaborare un piano dal basso per il recupero di quell'area, un piano che salvi i 390 alberi presenti e non privatizzi spazi che al momento sono pubblici, anche se chiusi alla cittadinanza. Noi su questo tema abbiamo interpellato Mauro Borelli, sentirete fra poco le sue parole, con cui si concentra ad esempio sul tema del canale preferenziale per i lavoratori del Tecnopolo, che non sono di certo la categoria più fragile che sta vivendo il problema abitativo oggi in città. Sentiamo le parole di Borelli.
1: Guarda, innanzitutto bisogna fare un po' di chiarezza, perché nelle parole di Lepore e di De Pascale ci sono varie forme di ipocrisia. La prima sta nel dire: il vecchio progetto non persegue l'interesse pubblico. Ora, il vecchio progetto, che schematicamente, lo ricordiamo, ne abbiamo già parlato a questi microfoni, prevede una cementificazione dell'area che è di 10 ettari e ha una dotazione di verde veramente notevole. Ecco, quel progetto prevede cementificazione, privatizzazione degli spazi, abbattimento di 391 alberi. È un piano operativo approvato dal comune, e quindi magari Lepore dovrebbe dire prima di tutto: il progetto che la giunta precedente, di cui io facevo parte, non perseguiva l'interesse pubblico. Questo sarebbe innanzitutto un modo onesto di fare chiarezza e di non proporsi ora come promotore di interessi pubblici che altri, cioè la Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell'area, non perseguirebbe, perché i due soggetti vanno a braccetto, evidentemente. Noi sappiamo quello che abbiamo letto dai giornali, cioè che Lepore e De Pascale propongono di farne un'estensione del Tecnopolo, adibendola, l'ex caserma Sani, sostanzialmente a una zona per l'alloggio dei dipendenti del Tecnopolo. Ora, qui ci sono due ordini di problemi, no? Il primo è che Lepore ignora completamente il lavoro che Resistenze Spaziali sta facendo già da più di un anno, che lui conosce benissimo, che è una progettazione dal basso di un possibile uso pubblico e sociale di questi spazi, sia degli edifici, che sono edifici storici e vincolati, sia dell'area verde, che, come dicevo, è estesa e bellissima. Evidentemente a questo siamo abituati, al fatto che l'amministrazione ignora i movimenti che vengono dai cittadini, che vengono dal basso. La proposta in sé è quella di dedicare appunto questo spazio a alloggi per un segmento dei lavoratori, no? Cioè a quelli che lavorano al Tecnopolo. Fa il paio con quello che disse poco tempo fa il presidente della Regione De Pascale sulla stessa area e più in generale sulle aree militari dismesse, cioè diceva: bisogna adibirli prioritariamente alle abitazioni per infermieri e poliziotti. Allora, qui c'è questa segmentazione dei bisogni che è veramente discutibile, sto usando un eufemismo ovviamente, perché i diritti, e in questo caso il diritto alla casa, sono diritti universali che vanno poi soddisfatti in base ai bisogni oggettivi, che sono bisogni economici, questioni legate a questioni di reddito e altre questioni del genere, e non in base al lavoro che uno fa, anche perché ci dovrebbero spiegare De Pascale e Lepore perché queste categorie di lavoratori sono più meritevoli di altre. Questa classifica che viene fatta è veramente qualcosa che non va ad affrontare il tema delle disuguaglianze, semmai le alimenta. Quindi c'è tutto da respingere in questo quadro, che ovviamente è una proposta anche ben poco chiara, perché, come dire, non affronta assolutamente dei temi cruciali che sono quelli che noi poniamo da tempo. Il problema della casa, grandissimo in questa come in altre città, non si risolve cementificando le aree militari dismesse, mentre le aree militari dismesse possono sia dare un contributo in questa direzione senza discriminare fra categorie di lavoratrici e lavoratori ovviamente, ma debbono assolutamente anche dare risposte che l'EPORE ignora completamente, cioè a questioni come gli spazi sociali pubblici che in questa città sono stati completamente rasi al suolo.
2: La presentazione di questo progetto da parte di l'EPORE e De Pascale è un modo per fare in qualche modo un passo in avanti rispetto alla costruzione del percorso che avevate cominciato voi appunto da un anno a questa parte, dal basso, oppure stanno semplicemente ignorando le opinioni e le posizioni dei cittadini?
1: Ma guarda, questo potrebbe essere anche una parte della verità, indubbiamente, no? Cioè scartare un po' l'ostacolo, però penso che l'obiettivo principale sia un altro, no? Cioè loro perseguono obiettivi molto precisi, in questo caso noi l'avevamo detto sin da subito, dobbiamo fare attenzione, dicevamo, perché la caserma Sani sta veramente dentro, nel mezzo quasi, di quello che viene chiamato il distretto Tech, dove Tech sta per Technology, Entertainment and Knowledge, quindi tecnologia, intrattenimento e conoscenza, no? Ed è un'area estesissima che comprende la caserma, il Tecnopolo, si estende fino al Parco Nord, in mezzo c'è la fiera, dove insiste, diciamo, un progetto di rigenerazione, così viene chiamata, con un termine che ormai è stato svuotato di ogni significato, di dimensioni notevoli, che è però un progetto di densificazione, di cementificazione, dove i bisogni dei cittadini certo non sono al primo posto. Quindi si coglie l'occasione per mettere a segno, diciamo, per colpire il tassello che in questo momento mancava a questo progetto, che era rimasto lì semplicemente come una voce dell'elenco, che è appunto la caserma Sani, che è un luogo pregiato per la sua collocazione dal punto di vista dei cosiddetti rigeneratori, ma è un luogo pregiatissimo invece dal nostro punto di vista per i bisogni sociali di tutto il quartiere, che non dispone di servizi pubblici, sociali, accessibili, gratuiti, non dispone di adeguato verde, che lì c'è veramente in abbondanza.

0: Torniamo insieme a What a Mess e continuiamo a parlare dell'ex caserma Sani, perché a prendere posizione è stata anche Potere al Popolo, che ha ragioni simili a quelle di Resistenze Spaziali per quanto riguarda il futuro di quell'area, e in particolare chiede che il destino di tutte le ex caserme, di tutte le ex aree militari presenti in città, ce ne sono diverse, non sia deciso sopra la testa dei cittadini, ma ci sia un'istruttoria pubblica sul tema. Noi ne abbiamo parlato con Paolo Rizzi e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Le Porete Pascale hanno riavviato la discussione sulla caserma Sani, tutta nell'ottica di fare nuovi alloggi per chi verrà a lavorare al Tecnopolo. Per noi di Potere al Popolo ci sembra che sia una discussione monca per vari motivi. Innanzitutto perché ci avviciniamo al momento delle elezioni e quindi bisognerebbe discutere con l'intera città di tutte le aree ex militari. In seconda battuta perché, e questo pensiamo che Lepore e De Pascale lo sappiano benissimo, attorno alla questione della caserma Sani, che è un percorso partecipato che va avanti da molto tempo con Resistenze Spaziali, che sta facendo delle proposte organiche sull'utilizzo degli spazi della Sani, sia nei termini di salvaguardare il verde che si è creato all'interno di quello spazio, sia nel campo del riutilizzo a fini sociali di quegli edifici che ancora non sono completamente andati in malora dopo decenni di abbandono. L'ultima questione che viene da porre è proprio l'idea che i nuovi appartamenti vadano fatti specificatamente per chi viene a lavorare al Tecnopolo, in una città in cui in realtà centinaia di famiglie sono costrette ad andarsene dalla città ogni anno perché il costo della casa non è più affrontabile da parte di famiglie che comunque hanno dei lavori anche stabili. Ci sembra che questo nasconda una concezione di città che vuole continuare ad attrarre appunto dei fantomatici nuovi cittadini di qualità che sarebbero impersonati da quelli che vanno a lavorare al Tecnopolo, e continua a far volentieri a meno di chi invece ha dei lavori tra virgolette normali eppure non riesce a permettersi un affitto o un mutuo dentro il mercato immobiliare di Bologna. Quindi diciamo tutta la questione degli alloggi andrebbe affrontata a partire dall'edilizia residenziale popolare e non dall'idea che il Tecnopolo sia l'inizio e la fine di tutte le preoccupazioni per quanto riguarda la questione della casa.
2: Voi sulla questione proponevate un'istruttoria pubblica, giusto?
1: Sì, noi abbiamo già lanciato durante la nostra festa, stiamo discutendo con i comitati, con persone interessate, una proposta di istruttoria pubblica sulla questione delle dei grandi cambiamenti urbanistici. C'è in fase di rinnovo il PUG e stanno andando a scadenza anche i piani operativi che regolano o dovrebbero regolare dei grandi progetti di espansione come quelli sul Bertaglia Lazzaretto. Pensiamo che appunto un processo di istruttoria pubblica serva per mettere veramente in discussione i progetti che questa amministrazione sta portando avanti, perché appunto se li lasciamo alla volontà di Lepore e De Pascale vediamo che o non si discute o si discute solamente verso interessi molto ristretti come questa questione qui della Sani sta dimostrando in maniera plateale. E quindi appunto noi questo progetto dell'istruttore è un progetto che va avanti e pensiamo che da settembre si dovrà cominciare anche con la raccolta firme per avere un autunno di mobilitazione su questi temi che secondo noi hanno la possibilità di unire la questione del diritto alla casa, del diritto alla città con tutte le giuste sacrosante preoccupazioni che sono sorte sulle questioni ambientali e del verde pubblico in questi anni.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo subito dopo per parlare di repressione e del nuovo pacchetto sicurezza licenziato dal Consiglio dei Ministri del governo Meloni. State lì.

0: così ha detto ieri il ministro Piantedosi. Quindi di fatto c'è un'estensione della misura che era stata introdotta a febbraio in un altro dei tantissimi pacchetti sicurezza voluti dal governo, sia per categorie di persone sia per circostanze.
1: Già il fermo preventivo, lo accennavi, era stato contestato perché è una misura a rischio di costituzionalità.
0: È una misura a rischio di costituzionalità ed è una misura che lascia ampi spazi di arbitrio alle forze dell'ordine. Diciamo, l'intervento del giudice, un PM in questo caso, è estremamente blando, quindi c'è un controllo giurisdizionale quasi inesistente, che secondo il governo è permesso dal fatto che la privazione della libertà personale dura solo, in questo caso solo 12 ore. E però c'è appunto un tema che riguarda questo diritto fondamentale costituzionalmente garantito, ma anche poi quello della libertà di riunione, di associazione, di manifestazione. E tra l'altro anche in questo DDL si vanno ad approfondire le norme contro i giovani e contro le forme di aggregazione, perché viene introdotta anche la possibilità di un avviso orale da parte del questore per appunto disporre un divieto in questo senso.
1: Queste norme sono state presentate mediaticamente come norme anti-Maranza, quindi insomma c'è anche un elemento razzista, classista dentro?
0: C'è un elemento razziale, perché questa costruzione del nuovo nemico pubblico dei Maranza si basa esattamente, diciamo, su questo tipo di pregiudizio. E quindi è un elemento su cui evidentemente il governo vuole fare campagna elettorale, anche perché appunto nel frattempo andava sotto sulla legge elettorale, e quindi vedremo cosa succederà. Però anche la scelta dello strumento del DDL, che in effetti è quello tecnicamente più corretto, visto che non ci sono emergenze, non c'è necessità e urgenza, insomma, come dovrebbe essere alla base di ogni decreto, che però appunto è lo strumento utilizzato di più. Con il DDL si va in Parlamento, si discute e magari appunto si può anche fare campagna elettorale strumentalizzando ancora di più questi temi.
1: Nel tuo pezzo sul Manifesto ricostruisci un po' le diverse norme, diciamo così, anti-giovani messe in campo da questo governo, a partire dal primo provvedimento in assoluto, che fu il decreto anti-rave, ma poi abbiamo visto anche le norme anti-Gandhi, che vanno a colpire soprattutto le nuove generazioni che protestano, come Ultima Generazione o Extinction Rebellion, e altre ancora. Che problemi ha questo governo con i giovani?
0: Ha dei grossi problemi, perché appunto ci ha dedicato la prima norma della legislatura, questa sui decreti anti-rave, e da allora non si è mai fermato. Ha dei grossi problemi con i giovani, soprattutto con i giovani che, diciamo, che non rispettano le forme di vita o di il silenzio a cui probabilmente vorrebbero costringere questa categoria sociale, questa insomma parte importantissima della società. Ricordavi la norma anti-Gandhi, che fa il gioco con tutta la propaganda che è stata fatta rispetto alle manifestazioni in cui invece, diciamo, viene praticato un uso della forza dal basso, cioè hanno puntato il dito tutte le volte che ci sono stati appunto degli scontri di piazza, delle proteste più accese contro gli attivisti, ma di fatto anche hanno punito duramente anche quelli che invece praticano e prediligono, diciamo, delle forme di protesta non violente.

0: Well, thank you.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
7: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su craxida.it e fienilefluo.it.

0: del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, sogni d'oro. Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato. Telefono 051 51 47 42.

0: 15 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con

0: territorio bolognese presso il poliambulatorio privato San Lazzaro. Benvenuto.
1: Buongiorno a lei.
0: Grazie davvero di essere con noi. Vogliamo parlare della sua specialità, perché quello che ci chiedono anche i nostri radioascoltatori: quali sono secondo lei le patologie vascolari più diffuse nella popolazione adesso?
1: Ma certamente le patologie vascolari più diffuse sono caratterizzate dall'ipertensione arteriosa, che è sempre un importantissimo fattore di rischio, in quanto poi da essa sono legate altre complicanze come l'ictus, l'infarto e altre patologie che interessano il sistema arterioso. C'è l'aterosclerosi. Un'altra patologia vascolare molto diffusa è l'arteriopatia obliterante cronica periferica, e che può provocare una riduzione di quella che è la deambulazione, quindi spinge il paziente a farsi vedere. Un'altra patologia importante sono gli aneurismi dell'aorta addominale. Un'altra ancora è caratterizzata dall'insufficienza venosa cronica nelle sue varie forme. Un'altra ancora è rappresentata dalla trombosi venosa profonda, che si crea quando si forma un coagulo nelle vene profonde.
0: Ma secondo lei quali sono i segnali che dovrebbero spingere una persona a rivolgersi a uno specialista vascolare?
1: Tante volte noi abbiamo pazienti che quando camminano cominciano a doversi fermare perché gli viene male ai polpacci, e quindi questo è la cosiddetta claudicatio intermittens, che è un dolore che compare quando il paziente deambula e che scompare quando il paziente si ferma. Altri fattori possono essere i piedi freddi oppure un colorito pallido a livello dei piedi, dolore ai piedi anche a riposo. Altre situazioni sono rappresentate da ferite, ulcere alle gambe che nonostante le cure non regrediscono. Poi ci sono gonfiori improvviso a una gamba, una caviglia, un avampiede, un dolore al polpaccio o anche un arrossamento dove sono presenti le vene. Altre situazioni possono essere persone che hanno una perdita improvvisa della vita.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Radio Città Fujiko

0: Popolare Network.
1: Meloni ha deciso di fare finta di non vedere la crisi, la maggioranza alla Camera va avanti sulla legge elettorale, ha approvato l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza abnorme e l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. La Cassazione conferma la condanna del gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due e ferendone uno dopo averli inseguiti per strada, dovrà scontare 14 anni e 9 mesi, la destra già cavalca il fatto, Salvini chiede la grazia. Sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo, cortei in bici in questi minuti a Milano, Bologna e Firenze, lo stop alle consegne nelle ore più calde toglie ai rider lo stipendio, chiedono un sostegno al reddito alle piattaforme digitali già sotto indagine per sfruttamento dei lavoratori. Al largo delle coste libiche 5 naufragi solo questa settimana, l'ultimo tra il 13 e il 14 luglio, i sopravvissuti raccontano che a bordo c'erano 60 persone, 50 sono morte nel Mediterraneo. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. Meloni ha deciso di andare avanti come se la sconfitta di ieri in Parlamento sulla legge elettorale non fosse mai avvenuta. Oggi alla Camera la maggioranza ha continuato a votare gli emendamenti sulla legge elettorale. È passato anche l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42% e l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda. Due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Ma Meloni deve cercare di spegnere la crisi di fatto che si è aperta soprattutto con Forza Italia. Da Roma, Anna Bredice.
2: Ancora una divisione nella maggioranza, questa volta accade con l'emendamento dei deputati di Vannacci sulle preferenze. Una gran parte di Fratelli d'Italia l'ha votato, Forza Italia e Lega no. È stato bocciato, ma è indicativo di un quadro nuovo che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane. Dall'indifferenza di Meloni nei confronti di Vannacci, dall'accusarlo di essere funzionale all'opposizione, Meloni ora sceglie di avvicinarsi all'ultradestra del generale, in qualche modo permettendogli anche di condurre il gioco, sia in Parlamento che fuori, vantandosi Vannacci di poter arrivare anche a superare i consensi di ADF in Germania. Un'alleanza che potrebbe stringersi quando si andrà al voto, se Vannacci avrà interesse a farlo. Certamente Giorgia Meloni ora con gli altri alleati ha meno voglia di assecondarli sui temi del programma, piuttosto inseguirà Vannacci sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Posiziona quelli che considera traditori, definendo tutto una palude, ma per ora non va oltre, non accelera verso una crisi. L'impressione è che abbia tentato l'azzardo, sapendo che Tajani e Salvini non controllano completamente i loro gruppi, ed è andata male. La rabbia era autentica, non è stata un'operazione di facciata per dimostrare di tenere fede al tema delle preferenze, perché il risultato è quello di non avere il controllo della coalizione, come invece succedeva 4 anni fa. La legge domani sarà approvata, ma poi dovrà andare al Senato, e se insisterà con le preferenze le divisioni torneranno a pochi mesi dal voto e dalla legge di bilancio. Sarà un passaggio complicato, ma il voto di oggi all'emendamento di Vannacci è anche la dimostrazione che lei un altro sistema di alleanze ce l'ha. Saranno gli altri a dover decidere dove e con chi stare. Linea allo studio.
1: L'indicazione del nome del candidato premier è nel programma, non sulla scheda, come vi abbiamo erroneamente letto prima. Oggi nel merito è passato anche un emendamento sul voto dei fuorisede, mentre non c'è stato nulla da fare nemmeno oggi per la parità di genere nelle candidature. A destra non ne vogliono sapere, e proprio su questo è stato probabilmente una delle ragioni che hanno determinato il voto segreto contrario ieri di decine di deputati della maggioranza. Forse tra loro c'erano diverse donne, ci dice Luana Zanella, deputata di AVS.
3: Neppur parlei così, eccetera. Quando io faccio questi ragionamenti che sto facendo con lei, ci sono tante donne che convengono, che sanno insomma che dico la verità, e che anche oggi in aula, commentando, intervenendo su un altro emendamento, avevo fatto presente che le madri costituenti hanno avuto un bel coraggio in 21 a imporre, proporre e imporre quasi tutta una serie di provvedimenti all'interno nel momento della stesura della Carta costituzionale, no? Tipo anche l'articolo 3. Quello, secondo me, è lo spirito con cui tutte le donne e dovrebbero esprimere la loro soggettività se vogliono essere differenti dagli uomini. Se poi vogliono essere invece ancelle oppure comunque supplenti intelligenti, se vogliamo, ma uguali tra virgolette nelle pratiche e nelle proposte degli uomini, vabbè, ma a me allora io capisco anche perché non si capisce perché uno dovrebbe votare una donna.
1: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. L'avvocato di Mario Roggero ha comunicato che l'uomo si sta costituendo in queste ore e la destra, che ha sempre cavalcato il suo caso, si sta mobilitando anche in questo momento. Il gioielliere sparò alle spalle ai rapinatori inseguendoli per strada. I giudici hanno sancito in tutti i gradi di giudizio che questa non è legittima difesa, ma Salvini, Vannacci e gli altri insistono a dire invece fu legittima difesa. I vannacciani erano in presidio davanti alla Cassazione. Salvini ha subito dichiarato che chiederà la grazia a Mattarella in quella che ormai è una evidentemente competizione a destra tra i due. Un'altra sentenza della Cassazione riguarda il femminicidio di Saman, una sentenza che rappresenta una svolta sul piano sociale. Prima ancora che giuridico, Saman è stata uccisa perché donna ribelle alle regole patriarcali, punita perché si è sottratta al ruolo di subordinazione che l'ordine familiare le imponeva. Lo ha detto l'avvocata Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna e difensore di parte civile per l'associazione. Stamattina la Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021 perché si opponeva a un matrimonio combinato. Determinante fu la testimonianza del fratello. E in queste convulse giornate parlamentari il governo ha trovato il tempo di approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto di ferito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo dunque sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Roberto Cornelli è un criminologo e insegna all'Università Statale di Milano.
0: Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo e come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza perché è l'unica materia è su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
1: I rider di Glovo e Deliveroo sono in sciopero oggi contro la precarietà e contro stipendi da fame che con le ordinanze che hanno imposto uno stop alle consegne nelle ore più calde del giorno sono ancora più bassi. Una situazione paradossale. Al tardo pomeriggio sono in corso cortei e manifestazioni di rider in alcune grandi città come Bologna e Firenze. Noi ci colleghiamo in diretta con la manifestazione di Milano dove c'è il nostro inviato Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
4: Sì, buonasera. Dopo il ritrovo nel piazzale della stazione di Milano, che è un usuale ritrovo dei rider per aspettare gli ordini e cercare un po' d'ombra, anche uno scambio tra di loro, è partito un corteo di biciclette che si sta portando verso il centro, dove questa sera si terrà un'assemblea e decidere come proseguire la mobilitazione. Il problema di fondo è quello contrattuale. I rider non sono riconosciuti come lavoratori dipendenti, ma come lavoratori autonomi. E così, anche se diverse ordinanze regionali, non tutte, un po' macchia di leopardo, hanno imposto il fermo nelle ore più calde della giornata per i rischi della salute che comporta il caldo torrido, questo per loro implica non poter avere accesso agli ammortizzatori sociali, quindi alla cassa integrazione per il caldo, e quindi trovarsi a dover decidere se avere un reddito poco, sappiamo che le paghe sono molto basse e anche le integrazioni proposte dalle piattaforme non contribuiscono certo a rendere un reddito dignitoso, oppure a mettere a rischio la loro salute pedalando anche per molti chilometri sotto il sole cocente per consegne che possono andare dai 3 ai 5 euro. Anche oggi in piazza i rider hanno raccontato le loro esperienze, sono per lo più lavoratori stranieri che molto spesso devono mandare soldi a casa e che in un mese di lavoro riescono a raccogliere circa 1.200-1.300 euro, lavorando però tutti i giorni anche per periodi di 10-12 ore. Domani su questo tema è convocato un tavolo al Ministero del Lavoro, anche se i sindacati non si aspettano soluzioni nell'immediato e la questione sarà purtroppo ancora lunga da risolvere. A voi la linea.
1: Grazie Massimo Alberti. Continuano i naufragi nel Mediterraneo. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, sono morte almeno 1.432 persone, ma il numero non comprende le vittime mai quantificate con certezza causate al ciclone Harry. Il 13 luglio le autorità libiche hanno recuperato 4 corpi dalle acque, preso a bordo 24 migranti. Secondo fonti anonime delle forze di sicurezza, la loro imbarcazione era alla deriva da 2 settimane. E nella notte tra il 13 e il 14 luglio una barca è naufragata al largo delle coste libiche. A bordo c'erano 60 persone e solo 10 sono sopravvissute. Nancy Porsia è una giornalista esperta di Libia.
5: Si tratta dell'ennesimo naufragio che si è registrato al largo delle coste dell'est della Libia, quindi Tobruk, nell'ultima settimana. Sono infatti 5 naufragi che si sono registrati. Di questo naufragio sappiamo dai racconti dei sopravvissuti che sono arrivati in Italia che a bordo c'erano circa una sessantina di persone. Dopodiché stanno affiorando corpi dal mare, ma questi corpi non si sa poi se appartengano a questo specifico naufragio o ad altri, quindi i numeri sono assolutamente relativi, nel senso che non si ha contezza poi dei morti.
1: Il primo ministro israeliano Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane, la visita prevista fino a martedì potrebbe includere un incontro con Trump lunedì, anche se da Washington non è ancora arrivata alcuna conferma. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu nella capitale statunitense dall'inizio della guerra con l'Iran e potrebbe segnare un tentativo di ricucire i rapporti con Trump in vista di possibili futuri negoziati con Teheran. La visita arriva inoltre in un momento di forte tensione dopo la recente escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Ugo Tramballi, giornalista, esperto di Medio Oriente.
6: Prova la disperazione di Bibi Netanyahu, che sa che la porta dello studio Oval alla Casa Bianca non è più sempre aperta. Ha dovuto usare la scusa del funerale dell'Lindsey Graham, un noto filo israeliano, forse il più filo israeliano e filo sionista del Senato americano, nella speranza appunto di poter avere l'occasione di incontrare Donald Trump. In condizioni normali direi che è un altro tentativo di Bibi Netanyahu per cercare di ricoinvolgere, tra l'altro in un momento così complicato della la trattativa, gli Stati Uniti nella ripresa di un'operazione militare a larga scala. Non dimentichiamo che la CIA recentemente ha scoperto che gli israeliani volevano uccidere anche i negoziatori con la parte buona del regime iraniano della trattativa con gli americani. Bibi Netanyahu ha tanti difetti, ma sicuramente è una persona anche molto intelligente, in negativo ma intelligente. Non credo che lui pensi di poter convincere Donald Trump a riprendere la guerra. Donald Trump sta facendo una specie di guerra, ma anche una specie di no. Sicuramente non ha nessuna intenzione di riprendere in grande stile il conflitto, il tentativo semplicemente di riallacciare i rapporti nella speranza di poterlo condizionare in futuro, visto che questa questione non finisce domani ma durerà ancora un bel po'.
1: E Trump ha smentito oggi l'ipotesi di uno stop ai controlli stradali dell'ICE, definendo l'operato degli agenti dell'agenzia un lavoro eccellente, un lavoro che va fatto, e così ha scritto sul suo social Truth, sostenendo che interrompere i controlli significherebbe fare il gioco dei criminali. La presa di posizione arriva dopo che martedì agli agenti dell'ICE era stato ordinato di sospendere i controlli su strada in seguito a 2 sparatorie mortali avvenute nell'arco di 6 giorni, una a Houston in Texas e l'altra a Biddeford nel Maine, entrambe durante operazioni di controllo dell'agenzia nell'ambito della stretta sull'immigrazione. Oggi in Florida un giovane di 28 anni è morto dopo essere stato travolto da un tir mentre tentava di fuggire agli agenti dell'ICE. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
7: E solo nell'ultima settimana ce ne sono stati due, uno a Houston, Texas, e un altro in Maine. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi degli omicidi di ICE, perché ICE stava agendo contro chi protestava. Poi ICE ha cambiato registro perché

0: prendere altre due persone.
1: 19.46 è tutto per questa edizione del GR di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.

per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Coli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Ed ora ho bisogno della vostra attenzione. Cominciamo dal vostro apparecchio. Può essere un imponente impianto stereofonico o una semplice fonovaligia. Ora noi vi daremo delle gamme di frequenza che vanno da 40 a 15.000 Hz, che è il massimo percepibile dal nostro orecchio.

Che succede? Un cane? Ha già trovato un interlocutore. E tra i due litiganti, l'immancabile gatto nemico a scatenare la guerra. Meglio dissolvere su qualcosa di più leggero.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. www.vitz.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Radio Città Fujiko 100.

0: good day? Is it going to be in London? Is it ever bad to be in London? No.
1: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Amo Attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchia allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.